0: Pronto, Manu?
1: Pronto?
2: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
0: Ma ci siamo o no?
1: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 3 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito, ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Musica che cerchi è qui,

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava.
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano! Come osi? Ti maledico!
0: Pomeriggio number one.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
0: Solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi, ecco.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio number one.

0: Buongiorno, ben svegliati. Questa è Radio Number One, 6:59.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.

0: Da Radio Number One, io sono Lilli, una donna al volante. Benvenuti, noi siamo quelli che ci svegliamo presto e ci svegliamo ancora più presto per paura di non svegliarci presto. Non so nemmeno io che cosa ho detto. Comunque, buongiorno a tutti, noi ci siamo. Sapete che Emanuela Doriani con tutto il gruppo di Radio Number One è in Sardegna, beata lei, a Santa Clara IGV Club. La sentiremo a mezzogiorno. Noi qui beviamo litri di caffè e siamo pronti a chiacchierare e ad ascoltare musica in vostra compagnia. E allora iniziamo con Madonna e Sabrina Carpenter.
1: The Weeknd.

Bring Your Love per dare a tutti il buongiorno. E che bello trovare commenti di chi si sveglia presto anche la domenica mattina. Tra l'altro appoggiate quello che ho detto prima, cioè il fatto che quando sai di doverti svegliare presto, per la paura di non svegliarti ti svegli ancora prima. E lo so, quindi togliamo sonno al sonno, capito? Vabbè, comunque ragazzi, ho aperto un occhio, ho visto il sole che spacca le pietre e ho pensato: oggi me ne sto in pigiama tutto il giorno. Poi ho sentito la vostra musica e mi è passata. Un saluto dal letto, ma non svegliatemi. Buongiorno a chi come me lavora anche oggi, però guidate con i finestrini abbassati. La radio a palla alle 7 di mattina, tutto un altro sapore, destinazione mare, e a tutti buona giornata, buona domenica. Buongiorno, io sveglia alle 7, finestra aperta sul lago e il profumo del caffè che si mescola con l'aria frizzante del mattino. Niente traffico, niente orari. Questa sì che è vita. Buona domenica a tutti. Noi continuiamo, ricordiamo il numero 393 444 4044 e arriva la musica di LP.

Ma quanto ci piace questo ragazzo? Fulminacci con Maledetto Me qui a Radio Number One, una delle canzoni dell'estate. Noi salutiamo anche chi sta lavorando in questa domenica mattina. Siete parecchi e parecchi bar aperti anche la domenica. Sapete che in Giappone esistono dei bar dove si va per stare in silenzio e ascoltare i vinili? Allora, sulla prima cosa non lo so, sulla seconda assolutamente sì. Un rito che ha conquistato però migliaia di persone. Potrebbe scattare anche la domanda: ma voi siete di quelli che stanno zitti la mattina appena svegli o siete tra quelli che parlano? Per quanto mi riguarda, la risposta, beh, la potete anche immaginare. Adesso però sto zitta perché arriva Beyoncé. This ain't

0: Ruth?
1: C'è un sacco di gente tra voi che al mattino non sopporta chi parla e nemmeno sentire la propria voce, però meno male ci sono anche quelli, un po' come me devo dire, che quando mettono il piede proprio giù dal letto cominciano subito, hanno subito un'energia incredibile. Abbiamo ascoltato Beyoncé con questa splendida Texas Hold'em, questa è Radio Number One, state lì.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend.
4: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
5: Ah, come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me.
6: Su Radio Number One, c'è il PN1.
7: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Radio Number One.

Styles nella domenica mattina qui a Radio Number One con American Girls insieme a Lilly. Buona domenica a tutti e parliamo dei nostri animali domestici. In questo momento magari mentre state bevendo il caffè avete lì accanto il vostro cane, il vostro gatto ed è bello coccolarlo. Sembra, e abbiamo sempre avuto tutto sommato questa convinzione, che cani e gatti riescano veramente a calmare il nostro stress. Attenzione però, perché la scienza smentisce questo luogo comune. Hanno fatto una ricerca, hanno monitorato 200 proprietari appunto di cani e di gatti, dimostrando che i benefici sono sovrastimati e poi dipende molto dal cane o dal gatto. Il gatto è più difficile da coccolare, nel senso che praticamente il gatto

Grande successo per Bruno Mars per le sue date a Milano, grandissimo successo, splendida anche la sua nuova canzone On My Soul. Qui a Radio Number One parlavamo del fatto che secondo la scienza cani e gatti non riescono ad abbassare il nostro stress. Sono arrivati i vostri messaggi, c'è Marco che dice: ciao a tutti, io lavoro in ufficio tutto il giorno con scadenze veramente impossibili e quando rientro a casa e trovo il mio gatto Berto che mi sale sul petto e comincia a fare le fusa, è come se preimpostassero un tasto reset nel mio cervello, quindi assolutamente per me questa cosa non è vera. Davide dice: confermo al 100%, quando ero in smart working e rischiavo di impazzire tra le chiamate di lavoro, il mio gatto si accucciava proprio sopra la tastiera del PC e per me era tutta un'altra cosa. Beh, devo dire che chi ha il gatto, molti hanno scritto con che hanno il gatto e il gatto decisamente alleggerisce le nostre tensioni. Beh, io sono assolutamente convinta che gli animali ci aiutino moltissimo. Ascoltiamoci anche Tiziano Ferro, sono un grande.

0: Guardando il calendario ci rendiamo conto che questo è l'ultimo weekend di luglio. Molti di voi probabilmente, magari proprio in questo momento, sono in viaggio per raggiungere le varie località scelte per le vacanze, quindi vi auguriamo buone vacanze, sia che andiate al lago, al mare, in montagna, sia che state anche a casa vostra, perché insomma è una buona vacanza anche stare a casa. Comunque teneteci con voi, scaricate l'app di Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Sempre solo grandi canzoni qui a Radio Number One, erano gli Stereophonic, quelli di Maybe Tomorrow, era il 2003, e con Lily, una donna al volante, oggi parliamo appunto di donne. Perché a Londra un gruppo di donne ha deciso che l'unica maniera per garantirsi, attenzione, una vecchiaia tranquilla era di andare ad abitare in un posto in cui non ci fossero uomini. Ma non immaginatevi una versione senior del club delle prime mogli che si coalizza contro gli ex marite. No, qui non c'è spazio per la vendetta oppure per il cliché del club antimaschi, solo la voglia di invecchiare libere e tranquille. La comunità che queste donne hanno costruito si chiama New Ground, è stata inaugurata nel 2016 ed è il primo centro di coabitazione per sole donne nel Regno Unito. Tutto è iniziato nel 98 da un'idea di questa professoressa universitaria che ha passato gran parte della sua carriera a studiare lo stato sociale e la qualità della vita dei paesi del nord Europa. Convinta che quel modello potesse essere replicato e funzionare altrettanto bene in qualsiasi posto del mondo, ha deciso di provare a realizzare un progetto simile anche nella sua Londra. Ci sono voluti 12 anni di ricerche solo per trovare il posto giusto, scelta alla fine appunto la struttura. Oggi è un moderno complesso composto da 25 appartamenti indipendenti che ospitano 26 tra donne tra i 50 e gli 85 anni. Ci sono spazi privati e aree comuni, stanze per il tempo libero e un grandissimo giardino per tutte. E devo dire che tutte queste donne sono estremamente felici.

State ascoltando Radio Number One, io sono Lili, una donna al volante. Parlavamo di queste donne che a Londra hanno deciso di abitare in una residenza appunto per sole donne, e devo dire che i vostri commenti sono tantissimi. Allora, intanto immaginate il caos quotidiano, anche solo di chiacchiere, con dentro più di 50 donne tutte insieme. La gestione dei turni in bagno, attenzione, perché sappiamo che quando noi donne andiamo in bagno di solito ci stiamo un po', e la quantità di scarpe, dove le mettiamo tutte le scarpe? Anche questa è una bella osservazione.

0: siete qui con noi in questa domenica mattina. Non è finita qui, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Benvenuti a Radio Number One, sono le 7:59.
7: Scarica l'app di Radio Number One.
8: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Anche con la nostra app.
9: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
10: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

Gruppone qui a Radio Number One è composto da Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Li abbiamo ascoltati con Partenope. Cominciamo a dare il buongiorno e la buona domenica anche a chi si è svegliato in questo momento. Io sono Lili, una donna al volante. Più tardi, naturalmente a mezzogiorno, sentiremo Manuela Doriani in diretta dalla Sardegna con tutto il gruppo di Radio Number One. Ma vogliamo parlare di quelli invece che la domenica mattina si svegliano presto e vanno subito a correre? Lo sapete che di solito quando c'è una gara la prima cosa che i volontari ti mettono in mano è quasi sempre una bottiglietta d'acqua, no? Ci sono i punti di ristoro, tutti fermi, ti danno la bottiglietta, soprattutto se partecipi a delle gare che sono organizzate. Beh, in Giappone c'è una gara dove al posto dell'acqua i volontari ti passano delle fette di anguria e i premi sono proprio angurie giganti. Quindi tu arrivi al traguardo, ti regalano delle angurie. Ma sapete che poi alla fine questa idea non è tanto male, eh? Che ne dite? Ascoltiamoci anche Amy McDonald.

Questa è la canzone estiva di Annalisa qui a Radio Number One. Buona domenica, e visto che abbiamo parlato di cose strane, insomma di quelli che distribuiscono angurie invece di bottigliette d'acqua, noi parliamo anche dello strano raduno estivo dei Babbo Natale, perché in una città della Danimarca ogni anno a luglio succede qualcosa di veramente strano, cioè migliaia di Babbo Natale si radunano in una marcia davvero unica, anche per la stagione naturalmente, e ad Aalborg, la quarta città più grande della Danimarca, e sono tutti in costume completo, ci sono Babbi Natale, Mamme Natale, gli elfi che invadono le strade appunto di questo posto. Ma perché lo fanno? A parte che è una tradizione che va avanti dal 1957, però sembra che appunto la risposta sia abbastanza logica, perché a dicembre i Babbi Natale lavorano e quindi non possono andare in vacanza, e allora scelgono questo periodo proprio per farlo e per radunarsi tutti insieme.

0: La voce della giovanissima Ariana Grande qui a Radio Number One in questa domenica mattina. Benvenuti anche a voi che siete arrivati soltanto in questo momento, male, molto molto male, e poi diciamolo a tutti i bambini, appunto ne parlavamo prima, che i Babbo Natale si radunano a luglio in questa città della Danimarca proprio perché a dicembre sono tutti impegnati per portare i regali ai bambini, ci mancherebbe. Quindi rimanete con noi perché tra poco parleremo di un altro argomento interessante, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Buonasera.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto, al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One è dove

Cosa fai di solito la domenica mattina? Un sacco di cose, ma ascolto Radio Number One. E per voi che vi state spostando, facendo appunto mille cose, beh, scaricate l'app naturalmente di Radio Number One e portateci con voi. Io sono Lily, una donna al volante. Abbiamo ascoltato la musica di Alex Warren, però parliamo di un argomento che sta tenendo piede anche nel nostro paese ormai da qualche anno, perché lo scambio casa sta prendendo piede, una nuova frontiera delle vacanze. Non so se ricordate anche il film L'amore non va in vacanza, bellissimo, con Kate Winslet che scambia il suo chalet in Inghilterra con la casa di Cameron Diaz in California. Il fatto di poter fare delle vacanze dando la propria casa a dei perfetti estranei. Quanti di noi sarebbero disposti a farlo? Io so che qualcuno è scettico, qualcuno invece forse è più aperto mentalmente, è più disposto a fare una cosa di questo tipo. Vasco Rossi da ascoltare qui a Radio Number One con Un mondo migliore. Beh, se ci scambiassimo le case, avessimo più fiducia nel prossimo, forse anche il mondo sarebbe migliore.

Domenica mattina stavamo parlando dello scambio casa, una pratica che anche nel nostro paese funziona sempre di più, e ci sono i vostri messaggi. La cosa più bella, scrive Carlo, è trovare le tracce della vita degli altri, i libri che leggono, i giochi dei loro figli, il caffè che ti lasciano in dispensa. È un atto di fiducia bellissimo in un mondo che ti dice sempre di diffidare del prossimo. Oppure, ma scherzate, io ho il panico se entra l'impresa di pulizie, figurati se lascio il mio letto, i miei cuscini e l'armadio in mano a perfetti sconosciuti. E se mi rompono la TV oppure mi macchiano il divano, io sono team albergo tutta la vita, ma che vadano in albergo. Oppure, noi lo facciamo da 5 anni con un sito insomma famoso, ho 3 figli, alberghi improponibili come spesa, almeno per noi. Con lo scambio casa abbiamo vissuto a Barcellona, a Valencia e a Nizza come se fossimo locali. La paura iniziale passa al primo scambio e poi davvero non torni più indietro.

0: Uno degli argomenti di questa mattina, in questa domenica mattina qui a Radio Number One insieme a Lilly, è lo scambio casa. Tu lo faresti, non lo faresti? Tra l'altro voi mi chiedete, ma tu lo faresti Lilly? Non lo so, devo essere sincera, non lo so, ci devo pensare. E ci ho pensato, però non riesco a trovare una risposta. Sono un po' troppo legata alle mie cose, forse mi darebbe un po' fastidio, però magari si tratta proprio di iniziare, come avete scritto in molti. Ciao ragazzi, io l'ho fatto l'anno scorso, spinto proprio dal film, cioè appunto L'amore non va in vacanza. Risultato: 2 settimane in una villetta con giardino fuori Stoccolma e loro nel mio bilocale a Milano. Niente Cameron Diaz o Jad Law, purtroppo, ma ho trovato una bottiglia di vino e un bigliettino di benvenuto sul tavolo. Ti cambia veramente il modo di viaggiare. Viaggiate in nostra compagnia, Radio Number One. Noi torniamo tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Le grandi canzoni di Radio Number One erano gli Earth, Wind & Fire, quelli di Fantasy, e io ne approfitto sempre per ricordarvi l'appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 22 alle 23 con Number One Classics, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. La musica invece che sta spopolando in questa estate 2026, Tame Impala con la sua Dracula.

In quest'ora abbiamo parlato di tante stranezze che arrivano un po' da tutte le parti del mondo, e dal Giappone arriva anche questa invenzione, cioè un frigorifero per esseri umani. Quindi se anche in questa domenica mattina sentite di avere particolarmente caldo, voi con pochi soldi entrate dentro questo frigorifero, state lì, vi rinfrescate un po', massimo 5 minuti, e poi uscite. Dovete entrare vestiti, non nudi naturalmente, però funziona, sembra veramente che funzioni. Ci mancava il frigorifero per gli esseri umani.

0: In questo nostro viaggio mattutino abbiamo ancora un sacco di argomenti, poi più tardi naturalmente arriverà Virginia e poi a mezzogiorno la Manu in diretta dalla Sardegna, quindi rimanete con noi.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: State ascoltando Radio Number One, sono le 8:58.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Grave attentato a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride, provocando un morto e almeno 16 feriti. Il servizio di Alessio Galea.
14: Finisce nel sangue il Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla, causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. La polizia ha identificato il presunto autore, un 21enne, vicino agli ambienti dell'estremismo islamico. Un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il messaggio del sindaco di Berlino Wegner. Alle 14 la commemorazione alla porta di Brandeburgo.
13: Guerriglia ieri in Val di Susa, Chiomonte, tra notav e forze dell'ordine, incendiate 2 camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo, torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade, previsti 27 milioni di italiani in viaggio malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Ciclismo, Parigi in corona, Tadej Pogacar al 5° Tour de France in carriera, oggi in passerella sugli Champs-Élysées. Il fuoriclasse sloveno è giunto quarto nella penultima tappa alla scalata del mitico Alpe d'Huez vinta dall'ecuadoriano Carapaz. È tutto a più tardi.

Gaia con Bossa Nostra, Gaia che continua il suo tour fino alla fine di agosto, un tour estivo davvero di grande successo per lei e questa canzone ci piace tantissimo. State ascoltando Radio Number One, buona domenica, io sono Lily, una donna al volante, e parliamo di quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale. Sapete che insomma se ne parla tantissimo, ormai ha invaso le nostre vite, però sta invadendo anche la nostra sfera sentimentale, tanto che più facciamo entrare l'intelligenza artificiale nelle nostre vite, più le cose si complicano, perché sembra, dati alla mano, che sempre più coppie che divorziano usino l'intelligenza artificiale per farsi dire come interagire con la persona che vogliono lasciare. Ma i consigli dell'intelligenza artificiale non fanno che peggiorare le cose, ed è il motivo per cui molti esperti di salute mentale mettono in guardia contro l'uso appunto dell'intelligenza artificiale per la terapia oppure per il supporto emotivo. Perché? Vi faccio un esempio. Se tu racconti all'intelligenza artificiale che il tuo partner e ti ha fatto questo e ti ha fatto quest'altro, ovviamente ti darà ragione, e non perché tu abbia ragione veramente, ma perché è costruito per farlo. Quindi forse, dico forse, è molto meglio parlare con un amico, uno con un'obiettività più umana e che ti possa poi dare appunto dei consigli più adatti, perché in questo caso l'intruso non è umano ma è un prodotto da miliardi di dollari, capace di offrire approvazione personalizzata, e quindi l'obiettività, diciamo, ecco, non è di casa, non qui.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni qui a Radio Number One. Si parlava di persone che stanno divorziando, sempre più persone che stanno divorziando e chiedono informazioni e consigli all'intelligenza artificiale. Ovviamente i vostri messaggi non sono mancati. Se un algoritmo ti dice come lasciare tuo marito, siamo veramente messi male. Ormai chiediamo ad un server di decidere la nostra vita perché non abbiamo il coraggio di guardare in faccia le persone. Grazie Claudio. Salvo invece scrive: costa zero, non ti giudica e ti fa sfogare alle 3 di notte quando hai in cervello il tilt. Non sostituisce l'avvocato, ma come confessore di emergenza direi che ci sta tutto. E poi attenti a cosa raccontate alle macchine, scrive Sergio. L'intelligenza artificiale dà ragione a chi scrive e rischia solo di soffiare sul fuoco della rabbia, rovinando i pochi tentativi rimasti di chiudere una storia in modo civile. Sono un avvocato. Grazie allora per il tuo consiglio. Noi continuiamo con Dua Lipa.

0: State ascoltando Radio Number One in questa domenica mattina insieme a Lilly. Rimanete con noi perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Radio Number One Meteo.
4: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo instabile al centro-nord nella giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Clima caldo ed estivo, ma con temperature massime in lieve flessione e con valori intorno ai 27-30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: domenica.
1: Ad augurarvi la buona domenica. Questa volta ci ha pensato lui, Safe, con appunto la sua canzone Buona Domenica, qui a Radio Lamberuani insieme a Lilli, Una Donna al Volante. E i mondiali sono finiti, i mondiali di calcio sono finiti, qualcuno sta aspettando che ricominci il campionato di calcio, insomma, per avere ancora la possibilità di vedere partite, parlare di calcio, bla bla bla bla bla bla. Però noi vogliamo parlare di Haaland. La Norvegia, lo sapete, in questi mondiali è entrata nel cuore di tutti perché è una squadra davvero straordinaria, e Haaland ha fatto parlare di sé, ma questa notizia è arrivata veramente da poco, perché lui e il papà hanno comprato l'unica copia sopravvissuta di un libro del 1594 e l'hanno donata alla biblioteca gratis per tutti. È un libro, un'edizione davvero speciale del 1594, ed è la Royal Sagas, racconta le vicende dei sovrani norvegesi medioevali ed è una storia davvero incredibile, anche perché insomma l'hanno pagata $134,000, sarebbero 1,3 milioni di corone norvegesi, e però appunto lui non ha mai detto nulla e questa notizia è arrivata proprio dopo i mondiali, insomma qualcuno l'ha fatto sapere. Lui è una persona molto generosa, è un gigante buono questo Haaland, e ci piace sempre di più. Ci piacciono anche gli Imagine Dragon, ascoltiamoli.

Un po' di baciata, un po' di musica cubana con Cabana, la musica di Irama qui a Radio Number One, mentre magari in questa domenica mattina siete lì sfaparanzati già davanti al mare, oppure state lavorando, oppure siete lì con la tazza di caffè in mano, o state lavando la macchina o tagliando l'erba del giardino. Mi raccomando, fatelo a quest'ora, ma non prima, perché prima c'è gente che vuole dormire la domenica, capito? No, lo dico per tutti quelli che alle 6:30 No, non si fa, non si fa.

0: Molto bene, siamo tutti d'accordo che la domenica mattina alle 6:30-7 non bisogna usare il tagliaerba perché c'è sempre un vicino che gradirebbe dormire. Quindi ripetiamolo come un mantra: non si taglia l'erba la domenica mattina alle 6:30-7, mettete un cartello davanti a casa. Questo è tutto, no, perché abbiamo ancora una grande canzone da ascoltare e qualche saluto da fare. Ancora, rimanete lì.
1: Weekend number one.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

tutti i giorni, ad ogni ora c'è una grande canzone da ascoltare qui a Radio Number One. In questa domenica mattina abbiamo scelto Whitney Houston, la grande Whitney Houston, con How Will I Know. Era il 1985. C'è un vero e proprio boom di vacanze, lo sapete? Ma per gli over 50, le vacanze studio in modo particolare, la vacanza studio all'estero non è più una prerogativa soltanto degli adolescenti, degli studenti giovani. Sono in forte aumento gli adulti che partono per un corso di inglese, di francese oppure di spagnolo, ma che bella questa cosa, e per provare anche un'esperienza nuova. A loro le agenzie dedicano cataloghi mirati per visite culturali, yoga e lezioni di cucina. Tu vai lì, anche se sei un over 50, c'è tutta una scuola, insomma un'agenzia che ti porta con i tuoi coetanei a visitare i posti, e in questo modo riesci anche ad entrare nel mood della località che hai scelto e imparare anche la lingua. Io credo che sia una cosa bellissima. C'è Mick qui su Radio Number One. Yes.

State ascoltando Radio Number One, io sono Lili, ma vi ricordo che a mezzogiorno c'è l'appuntamento con Radio Number One in diretta dalla Sardegna, dal Santa Clara IGV Club di Barrabisa Olbia, posto bellissimo. Tra l'altro seguite ogni giorno anche sui nostri social, su Instagram in particolare, tutte le stories dove appunto avete la possibilità di vedere cosa succede da quelle parti. C'è Manduela Doriani che è veramente scatenata e ci sono un sacco di giochi, un sacco di cose, insomma davvero tutto bellissimo, tutto in diretta qui a Radio Number One.

Io vi auguro una splendida domenica, vi lascio con la Virgi e noi ci sentiamo domani alle 17 con Agnese per le donne al volante, naturalmente. Da Lilli, ciao a tutti!

0: su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Allarme incendi in Francia e Spagna, un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises vicino Valencia. 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti, i due si conoscevano da tempo. Nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Sport: Tadej Pogacar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: It's the weekend!
5: Weekend Number One.

È solo un gioco, mamma non mamma, la voce quella di Madame 10 e 4 minuti, ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, buona domenica 26 di luglio, proprio Madame qualche ora fa si trovava in montagna, quindi mi ha fatto sorridere perché ha caricato una storia appunto sul suo profilo Instagram con questo selfie, un po' le montagne, un po' il cielo azzurro e ha scritto bello ma non ci vivrei, che poi è come si suol dire quando vai in un posto che apparentemente è bello, tutti ne parlano bene, però... Bella Venezia, ma sai che proprio non ci vivrei, è così, quindi sicuramente avrà fatto le sue valutazioni anche sotto questo punto di vista. Poi c'è chi

0: effettivamente arrivi in quel posto e dici: ma bello, ma non ci vivrei. È anche un po' la lotta tra mare e montagna, no? Quindi ascoltiamo una nota vocale.
1: Ciao Virgin, buongiorno e buona domenica, sono Pitto. Allora, a me la montagna piace tantissimo, ma sinceramente non ci vivrei mai. Mare tutta la vita. Ciao e buona domenica a tutti.
0: Allora, diciamo che mi sento di dire che sono d'accordo con questa considerazione. Quindi se si potesse fare quello che si vuole nel corso dell'anno, sarebbe bellissimo fare 2 settimane di vacanze al mare a giugno, 2

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: era la voce di Francesco Gabbani, Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Questa prima ora insieme, ritorniamo tra poco. Voi state lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises vicino Valencia. 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti, i due si conoscevano da tempo. Nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Sport: Tadej Pogacar ieri quarto sull'Alpe d'Huez, in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
8: Weekend number one.

seconda ora insieme, 11:04. Ciao di nuovo a tutti quanti da parte mia, Virginia, insieme come sempre dalla colazione fino al pranzo, quindi fino alle 2 per quello che ci riguarda. Poi vi ricordo l'appuntamento a partire da mezzogiorno in diretta dall'IGV Club Santa Clara Costa Smeralda, dove troverete

0: deve portare avanti. Qui neanche si parla di pranzo direttamente, si parla di cena, giusto, giusto, perché bisogna fare le cose con amore, quindi è sicuramente il momento giusto. Tra l'altro mi sento anche di dire che qua e là nelle città si è un po' abbassata la temperatura, no? Quindi ti viene anche un pochino più di voglia sicuramente di mangiare e poi di fare anche altre attività che non siano solamente stare sdraiati sul divano o sdraiati a letto sotto al condizionatore, ventilatore, eccetera. Quindi resistiamo, ragazzi. Così, guarda, l'estate potrebbe effettivamente durare anche tutto l'anno. Nessuno direbbe di no, secondo me. Pronti per Coez fra Quintale e Alta Marea.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci

0: Stars, voce di Miley Cyrus, sentite insieme su Radio Number One. Torniamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1.
6: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sa nel 2000? Special guest, i Sonora, Agnopener Festival, seguici sui social.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

0: voce di Dua Lipa in chiusura di questa seconda ora insieme. Pronti, prontissimi, perché a breve ce ne andiamo in Sardegna e GV Club Santa Clara con la mano, quindi state qua.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Si chiama Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti, il sospettato dell'attentato a Berlino durante il Pride che ha provocato ieri un morto e 16 feriti. Il giovane ha travolto la folla a bordo di un furgone. Condanna unanime del mondo politico e istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV. Formula 1 alle 15 in Ungheria, pole di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, penalizzati Hamilton, sceso in terza fila, il leader mondiale Antonelli, settimo.
10: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole.
9: Ciclismo a Parigi, epilogo del Tour de France, quinto trionfo in carriera del fuoriclasse sloveno Pogacar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona domenica.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
12: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
13: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: grazie,
1: eccoci qua, brave ragazze, per quanto mi riguarda mica tanto. Ciao a tutti, buongiorno da Manuela Doriani in diretta dai GV Club. Sono felicissima perché è arrivata Michela Persico.
0: Eccomi qui, ciao a tutti, ma che meraviglia, è ancora più bello trasmettere da qui perché noi vediamo il mare.
1: Esatto, sono i giorni più belli dell'anno, stiamo cercando di trasmettere un pochino di aria di vacanza, no? E di mare anche ai nostri ascoltatori che sono a casa e che ancora non ci sono andati, ma o ci sono già andati.
0: E noi siamo qua apposta per farvi compagnia, per rendere queste state ancora più caliente.
1: Assolutamente, tra poco lanciamo un piccolo argomento che abbiamo come sempre per la puntata di oggi. Cominciate già a pensare a quali sono le cose che fate in vacanza e che non fareste mai durante la vostra real life, tipo quando siete a casa, per esempio i balli di gruppo. Io ho avuto questa ispirazione guardando gli ospiti di GV Club che facevano i balli di gruppo. Ho detto vabbè, io qui potrei anche farlo, a casa mai, cioè, nel senso,
0: ok, quindi hai solamente una chance questa, quella dell'estate,
1: avendo la leggiadria di Shrek, diciamo che non è proprio la mia cifra stilistica, ecco, mettiamola così. Allora Virginia, tutto bene da quelle parti?
2: Ma sì, sapete che si è anche un po' rinfrescata la città, quindi si sta meglio nonostante non ci sia il mare,
1: meno sei falsa come voi. I soldi del Monopoli, sento proprio della falsità. Allora partiamo con il primo di oggi, iniziamo con Giova e Alfa, questa è Buon Vento.
3: I giorni più belli dell'anno, GV Club.
4: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: invece da Ligivo Club a Santa Clara ci sono Manu, Miki! Dov'è? L'ho già persa. Manu, Michela Persico e c'è Virginia ovviamente in diretta da Milano. Allora, stavo dicendo, cara Virgi, sì, le cose che ti convincono magari a fare in vacanza ma che a casa non faresti mai. Io ho fatto l'esempio dei balli di gruppo perché li vedevo fare appunto in mare questa mattina. C'è qualcosa che tu hai fatto e che ti ha reso anche particolarmente ridicola magari in vacanza che non faresti mai nella tua real life?
1: Ma vogliamo parlare di quando ti dicono dai vieni sul palco, dai vieni sul palco, facciamo lo spettacolo insieme, lo spettacolo quello degli ospiti, siete voi i protagonisti, dovete ballare, cantare,
0: ecco,
1: fare giochi, ok, esatto.
0: E pensavamo proprio a questa cosa guardando alcuni ospiti dell'IGV Club questa mattina, appunto mentre facevano i balli di gruppo, e me li immaginavo, che ne so, capito, super eleganti in ufficio, businessman come dice l'editore della piaga, no, che poi qui appunto in mutande cavanza che si ma che ti dimenano, è bellissima questa cosa qua.
1: Guarda, è arrivato anche un messaggio, chi scrive: io detesto dovermi vestire elegante per andare a cena in vacanza.
0: Esatto, mamma mia. No, vacanza e ciabatta, raga, vacanza e ciabatta tutta la vita. Allora, lo chiediamo ai nostri ascoltatori al 393-444-0444. Michela la vedo già ben accompagnata da alcuni nostri ospiti. Tra poco rivolgiamo la domanda anche a loro. Questo è il nostro sondaggione di oggi.

0: Era il 2013 quando Katy Perry ci regalava questa bellissima canzone che mi ha fatto scoprire che non si dice roar ma si dice roar, e che abbiamo riascoltato su Radio Number One nel Summer One in diretta dai GV Club Santa Clara. C'è Michela Persico pronta con un nostro ospite incantato dalla sua bellezza. Lo vedo. Lo vedevo un po' immobile, carino, no? Era assolutamente ammaliato da Michela.
1: Eccoci, adesso ci sentite. Perché noi abbiamo la fortuna di essere in mezzo alla spiaggia,
0: sì.
1: E quindi abbiamo questo vento che ci accompagna, e ad accompagnarci c'è anche lui. Come ti chiami?
2: Vittorio.
1: Allora, siamo qua insieme in questa spiaggia, ma tu invece di dove sei?
2: Arrivo dalla provincia di Como.
1: Dalla provincia di Como. E chi ti accompagna in questa bella vacanza, si può sapere?
2: Sì, siamo in famiglia con la moglie e il figlio che è in giro, che mi sta riprendendo dietro di te.
0: Ah, che meraviglia.
1: Un po' più timido il figlio, no? Sì?
2: Sì, molto timido.
1: Va bene, allora, noi abbiamo una domanda da farti, ok? Poi vediamo, la chiederemo magari anche al figlio in separata sede. Allora, cosa faresti in vacanza che invece durante la tua real life, cioè la vita di tutti i giorni, invece non lo faresti?
2: Allora, dato che arrivo dalla Brianza lavorativa, cosa che non faccio mai è la settimana enigmistica. Quindi io mi rilasso sotto il tendone, sotto l'ombrellone, intanto che esco dal mare e faccio quattro parole crociate per svagare la mente.
0: Che bello, riesci a finirle?
2: Con l'aiuto del telefonino, perché alcune parole sono un po' difficili.
3: Non vale, però con l'aiuto del telefonino, ChatGPT non vale.
1: Con
3: ChatGPT sono bravi tutti.
2: No, io non faccio ChatGPT, io cerco Google. ChatGPT non so neanche da che parte si prende.
0: Va bene.
1: Allora, grazie. Allora ti facciamo fare le parole crociate e ti lasciamo, non ti rubiamo altro tempo.
2: Continuo a ascoltare voi. Grazie a voi.
0: Ok, ciao Vittorio, buona vacanza. 393 4440444, se avete voglia di rispondere al nostro sondaggione, aspettiamo i vostri messaggi.

0: su Radio Number One nel Summer One in diretta dal GV Club Santa Clara con Michela Persico, Manuela Doriani e la Virgi ovviamente che ci assiste da Milano. Contenta Virgi?
1: Ma Virgi? Certo, sono qua, io mi sto godendo un po' di mare anche se a distanza. Si può fare grazie ai poteri di internet anche
0: si
1: questo.
0: Si può fare, si può fare. Allora stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori a casa e ai nostri ospiti qui all'IGV Club qual è la cosa che fate in vacanza che proprio non fareste mai quando siete a casa nella vostra real life. Io però la domanda la volevo fare anche a Michela. Qual è la cosa che fai in vacanza e non faresti mai a casa?
2: Prendere il sole? No dai, troppo semplice. Allora diciamo la verità, vabbè dai, concedermi qualche bicchierino in più.
0: Qualche
2: drinkettino in più, dai, un po' di leggerezza in vacanza.
0: A me lo dici?
2: A te? No?
0: A me lo dici?
2: Pensavo fosse tabù.
0: No, figurati, io non vedi come ho il gomito. Allora sentiamo i nostri ascoltatori a casa, vediamo cosa ci raccontano.
1: Allora chi scrive: io in vacanza ascolto sempre voi Radio Number One visto che sul lavoro non posso. Questo ce lo scrive Sabrina, quindi sicuramente la ringraziamo e la salutiamo. Poi anche chi dice: beh, la parola domani in vacanza significa una cosa sola: ci penserò quando torno, quindi no pensieri per tutta la vacanza.
0: Esatto,
1: a casa ce ne sono sicuramente tanti di pensieri.
0: Ma non c'è nessuno tipo in vacanza che si fa coinvolgere in cose imbarazzanti tipo il karaoke?
1: No, allora cioè, c'è una confessione di chi non mette mai la crema solare: non mi interessa, mi fa la scottatura. Ma perché?
0: No, questa è una cosa terribile, brutta. Bisogna metterla sempre, ma anche in città, mi ha detto il mio dermatologo che va messa tipo da che ne so, quando comincio, dipende da dove abiti. Io la metto tutto l'anno perché abito alle Canarie, però tipo chi vive a Milano deve metterla che ne so da maggio, capito? Quando appena arriva il primo sole, sempre fino a ottobre. No,
1: anche
0: poi
1: perché poi quelle rughe, quel botox lì che ci chiama improvvisamente.
0: no si fa proprio male alla pelle, insomma è una cosa veramente molto importante. Allora 393-444-0444, quelle cose imbarazzanti che fate in vacanza che nella vostra real life non fareste mai, confessatecele. La mia canzone preferita, cioè la mia canzone preferita, Virgi, ti piace la canzone di Tame Impala?
1: La Dracula. Ho quasi paura, è normale avere paura?
0: Di Dracula? Sì, direi abbastanza normale. Questa è Radio Number One, siamo in diretta tutti i giorni. Un po' di aria di vacanza anche per chi è in città su Radio Number One con Summer One dai GV Santa Clara. Good morning.

0: Torniamo tra pochissimo insieme alla Manu, Manuela Doriani, IGV Club, Santa Clara, Costa Smeralda. Voi mi raccomando, state lì, non andate da nessuna parte.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. È Summer Club.

0: Quanto mi piace, quanto mi piace la nuova di Malika Ayane, si chiama Una possibilità. Su Radio Number One nel Weekend Number One, nel Summer One, in diretta dai GV Club Santa Clara, cara Virgi. Oggi nel gazzettino di GV Club ho un gossip, ma un gossip che tu non ti puoi immaginare, cioè proprio tanta roba.
1: Sapere subito.
0: Ogni cosa a suo tempo. Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è quella cosa che fanno quando sono in vacanza che non farebbero mai quando sono a casa loro, e che magari ti metti anche un po' in una situazione di vergogna. E è arrivato qualcosa, giusto? Al 393-444-0444.
1: Ascoltiamo un vocale.
2: Ciao ragazzi, io quando sono in ferie il 90% scelgo le isole, perché amo veramente fare vita da isolani, quindi in moto, molto gypsy, bicchierini, abbigliamento che magari a volte non c'entra niente una cosa con l'altra, però è proprio il bello del vivere la vacanza in santa pace. Io torno sempre piangendo.
0: Ci credo, sono d'accordo. Sui bicchierini poi guarda, mi trovi sempre d'accordo. Tu volevi solo bicchierini, bicchierini. Dov'è Michela Persico?
3: Eccomi qui, sono qui a proposito di bicchierini. Insomma, allora abbiamo un denominatore comune qui, e qui con me in spiaggia abbiamo chi?
4: Ciro
3: da dove?
4: Pavia.
3: E che cosa ti ha portato in quest'isola che è il sogno infatti della nostra ascoltatrice?
4: Il mare. Io la Sardegna è uno dei posti dove frequento soprattutto nel periodo estivo, perché è l'unico momento che riesco a venire qui, e quindi la canoa, il mare è primordiale, e poi il relax, perché si sta bene.
3: Dove in estate appunto ci concediamo quel qualcosa che magari durante la vita di tutti i giorni insomma non possiamo fare o concederci. Per esempio, che cosa, signor Ciro?
4: La canoa, per dire che noi a Pavia abbiamo sì il fiume, ma non abbiamo il mare, i colori del mare.
0: Però quindi... Ciro, io non ci posso credere che non ha ancora fatto qualcosa di imbarazzante, tipo salire sul palco con gli animatori a fare una coreografia.
4: Normalmente lo faccio sempre, adesso sono appena arrivato, lasciami almeno il tempo di introdurmi nel villaggio.
0: Però ci regalerà delle sorprese da qui alla fine della vacanza.
4: Speriamo.
3: Assolutamente sì, perché noi ti includiamo, già preparati, vedo anche la tua moglie, quindi siete nostre arruolati. Va bene, allora buona vacanza a te, alla moglie, famiglia, e buona canoa.
0: Buona vacanza. Buona canoa. E ti teniamo d'occhio, aspettiamo la

0: imbarazzante per riprenderti e metterti sui social.
1: Quella canoa lì mi fa un po' paura, posso dirlo, mi sa di faticosa, sì, anche, e paurosa.
0: Anche a me, poi col maestrale.

0: ragazzi, mamma mia, savoratti, l'ho detto proprio in milanese. Back Where I Belong è il titolo di questa bella canzone. Mi piacciono queste voci così un po' sporche, un po' rauche, così, no? Tipo la mia, ad esempio. Allora, Virgie, ci sei?
1: Yes, sono qua. Cosa sta succedendo lì in Sardegna?
0: Non lo so nemmeno io, infatti sono un po' preoccupata, però mi fido molto di Michela Persico, quindi tutto ok. Vediamo dove si
2: sono
0: trova.
2: Sono qui, eccomi, come posso allontanarmi da voi. E qui con me abbiamo due baldi giovani che abbiamo trovato qua sulla spiaggia, che non vedono l'ora di far parte del nostro programma. Eccoci qua, posso sedermi tra di voi? Grazie, ma come siete gentili. Come vi chiamate? Partiamo da destra.
3: Giuseppe? Gerardo.
2: Giuseppe, Gerardo, quanti anni avete?
3: 18. 24.
2: Ammazza, mi sento vecchia. Perfetto, anche se sono giovanissima. Allora, ci troviamo qua agli GV di Santa Clara, qui in Sardegna. Insomma, sicuramente voi trascorrerete la vostra vacanza al meglio, facendo quelle cose che magari durante la vita di tutti i giorni non potete fare. Attenzione alla risposta. Attenzione.
0: No, lasciatevi andare,
2: ci consiglia Doriani. Allora, che cosa potete fare durante queste vacanze che durante l'anno non fate?
3: Mangiare tanto, sicuramente.
2: Bene.
3: E poi fare attività, magari qualche ballo di gruppo che altrimenti non farei mai se non fossi qua.
2: Wow, allora questa sera fai parte dei nostri, ti mettiamo a ballare. E tu invece?
4: Io torno ora da una sessione di acqua gym, quindi quindi io all'acqua gym normalmente preferisco l'acqua gin.
2: Adesso sì che sei sincero,
0: bella bro.
2: Sì.
4: Più gin che acqua, possibilmente. Però bella, acqua però. Splash, acqua gym, non li faccio. Normalmente qui si fa uno strappo alla.
2: Va bene. Allora acqua gym e poi acqua gin tutti insieme. Allora una buona vacanza, Emanuela.
0: Buona vacanza. Comunque loro hanno vinto tutto. Lui che fa acqua gym, io proprio, secondo me, è proprio il vincitore della puntata, assolutamente. Non ho trovato niente di più imbarazzante, diciamo.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: quindi non andate da nessuna parte, state lì.
1: Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: mai più.
1: Noemi su Radio Number One con Tu cosa fai questa sera in diretta da IGV Club Santa Clara. Questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, ed è il momento che tutti attendono, quelli che ascoltano ormai abitualmente questo programma, ma soprattutto anche noi del team di Radio Number One. Quando arriva questo momento siamo tutti in religioso silenzio in attesa di lui, del nostro guru Stefano con la sua freddura bollente. Michela,
2: buongiorno Radio Number One.
1: Ciao Stefano,
2: ragazzi,
1: come stai, guru?
2: bene, guarda, sì, sto bene. Oggi c'è una brezza meravigliosa,
1: c'è un maestrale veramente che ci inebria. Immagino che tu sia particolarmente ispirato anche grazie al vento, giusto?
2: Assolutamente sì.
1: Allora dici,
2: vai. E allora rechiamoci in Russia, dove sì, un padre di famiglia legge una favola al figlio. Vieni, vieni, figliolo. Dunque, c'era una vodka.
1: Io vorrei farti complimenti anche per l'interpretazione, perché sembravi veramente russo madrelingua, guarda. No. Grazie. È un onore per noi averti con noi ogni giorno. A domani!
3: Ma comunque, lì tra birre, vodka, gin, cioè una fatica pazzesca, eh. Una fatica
1: non
3: pazzesca.
1: Lui astemio comunque, cioè gli vengono così, non è...

0: mia canzone da sempre, questa qui, Bunkernut con Emma Louise, My Head is a Jungle, su Radio Number One. Siamo ai minuti finali del nostro Summer One da IGV Club Santa Clara in Costa Smeralda. Abbiamo due appuntamenti importantissimi: il primo è quello con la dedica, il secondo è quello col messaggio dell'invidia che arriverà tra poco. Michela, con chi sei?
1: Eccoci qui, ma guarda, lo chiedo a lei, c'è questa splendida donna qui con me, con due bellissime bambine. Come ti chiami?
2: Nunzia.
1: E queste due splendide bimbe?
2: Martina.
3: Aurora.
1: Sono chiaramente le tue figlie. Ok, che bella famiglia. E allora, Manuela, possiamo fare questa bellissima domanda?
0: No, dovrebbe fare una dedica.
1: Ok, la dedica speciale è proprio questa. Cioè, voglio chiedere a te, a chi dedicheresti questa canzone, sia qui in spiaggia, quindi una persona qui presente, oppure a casa?
4: Allora, io la dedico a mio marito, che è qui in spiaggia, che mi sta filmando. E lo ringrazio per avermi regalato questi due bellissimi gioielli, che sono le nostre figlie, Martina e Aurora.
0: Ma che bello!
1: Oh, meraviglioso! Un papà molto molto fortunato e anche un marito.
0: grazie per averci regalato questa immagine bellissima. Grazie, buona vacanza ragazzi. La canzone che abbiamo scelto per voi è di Benson Boone, si chiama Beautiful Things. For

0: These beautiful things that I've got. Beautiful Things, la canzone dedicata bellissima di Benson Boone su Radio Number One. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento con il Summer One di oggi, per cui siamo a Isal. Ah no, il messaggio dell'invidia, vedi, facevo finta di dimenticarmi, ma me l'hanno ricordato. Ce l'hai?
1: Lui la tocca piano, Luca da Verona, sentite qua.
0: Sentiamo,
1: godetevela, sentiamo. Finché dura, tanto al ritorno vi aspettano valigie da disfare, lavatrici e il frigorifero vuoto, intanto noi rosichiamo pure a lavoro.
0: È proprio vero, è proprio vero. Il frigorifero è vuoto e anche spento il mio. Vabbè, andrai in vacanza anche tu, caro Federico, si chiama, giusto?
1: Luca,
0: andrai in vacanza anche tu, Luca, si svuoterà anche il tuo di frigo.
2: Aiuto, è già bello che l'hai spento, perché in realtà, in realtà io tante volte mi si spegne da solo e mi restano dentro anche le cose, quando arrivo le butto via tutte. Non sarebbe la prima volta.
0: Bisogna risparmiare qua, braccine corte, raga. Allora, siamo arrivati alla fine, i ringraziamenti, grazie Michela.
2: Grazie a te Emanuela, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e hanno partecipato con noi dalla spiaggia.
0: Esattamente, anche quelli che ci hanno ascoltato e che hanno partecipato da casa, grazie a Stefano Carboni, Alessandra Valtolina, a Sergio Labruna, a Luca e a Adriano che sono stati qui con noi, e anche a Tommasino.
2: E anche al mio Tommasino che è qui con noi, presente, l'assistente.
0: Ciao Tommy, a domani, ciao Virgi.
1: Ciao ragazzi, grazie mille, l'appuntamento ritorna domani sempre a partire da mezzogiorno.
3: Summer One, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Hello, sono le 13, Radio Number One.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Si chiama Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti, il sospettato dell'attentato a Berlino durante il Pride che ha provocato ieri un morto e 16 feriti. Il giovane ha travolto la folla a bordo di un furgone. Condanna unanime del mondo politico e istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei Notab. Formula 1 alle 15 in Ungheria, pole di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, penalizzati Hamilton, sceso in terza fila, il leader mondiale Antonelli, settimo.
6: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole.
5: Ciclismo a Parigi, epilogo del Tour de France, quinto trionfo in carriera del fuoriclasse sloveno Pogacar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona domenica.
0: Weekend number one.

Sardegna, che bellezza, ragazzi. Comunque sentir parlare della Sardegna è proprio come essere lì. Poi vi ricordo che l'appuntamento con la mano ritornerà domani, sempre a partire dalle ore 12, quindi da mezzogiorno in poi. Spensieratezza deve essere proprio la parola della vostra settimana, soprattutto se siete tra quelle persone che ancora non sono andate in ferie, ma arriverà anche il vostro momento, tenete duro. 393 444 0444 è il numero invece per continuare a mandare i vostri messaggi. Non ci siamo dimenticati del che cosa bolle in pentola, perché come sempre ci sono anche le

anche concedere l'onore del fare una cena ricca e un pranzo un pochino più light. Va bene tutto, oggi vale tutto. Buon umore più che mai, anche insieme al prossimo disco, è quello di Mike Smith, si chiama Stay.

0: al solito non giudichiamo nessuno neanche in questo caso, quindi se siete tra quelle persone pigre dentro fatevi sentire e non verrete giudicati, ragazzi, è una promessa.
1: Weekend number one. The Weekend.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, 13 e 23 minuti, domenica 26 di luglio, qui in diretta su Radio Number One, con me Virginia. Allora, parliamo di relazioni, perché si sa che il compromesso per quanto riguarda la relazione è sacro. In che senso? Beh, perché magari ci sono delle cose che a me non piacciono, a te sì, insomma, veniamoci incontro sotto tanti punti di vista, ma soprattutto sotto l'ordinare la casa, o comunque fare quelle che sono le faccende domestiche, no? Ci sono tante persone che purtroppo si sono lasciate, questo lo dice la statistica, lo dicono le statistiche, perché magari non avevano quella cura della casa che si pretende dall'altra persona, no? Quindi litigi, ah, tu non fai mai niente, faccio tutto io, sono sola, di qua, di là, di su, di giù. Quindi purtroppo tante relazioni sono finite per questo motivo. Quindi qual è quel compromesso che avete magari stabilito insieme al partner? 393-444-0444, vogliamo saperlo. Io faccio il letto tutte le mattine, tu però ti occupi di lavare i pavimenti, che ne so. Vale tutto. Quindi aspettiamo.

incontro. Allora, rimaniamo in tema sicuramente pranzo, ma anche cene, colazioni. Io mi occupo di pulire tutta quanta la casa, ordinare eccetera, lui ha il compito di farmi da mangiare, sì, anche la schiscetta durante la settimana. Vabbè, questo proprio, cioè, fantastico, direi miglior compromesso di sempre. Where is my husband?

0: ascoltiamo anche una nota vocale.
1: Io e mia moglie facciamo un po' ciascuno. Sì. Lei comanda, io eseguo. Ciao Angelo D'Alessio.
0: Beh, direi un ottimo compromesso in questo caso. Poi c'è anche chi scrive: il nostro compromesso molto semplice, io a casa mia, lei a casa sua, è così che stiamo bene insieme. Quindi sicuramente ci sono tutte delle considerazioni da fare nell'arco della vita, ma anche nel corso della coppia, perché sicuramente ciò che

senti, ma stavo pensando, siccome io sono così tanto generosa per tutte le volte in cui stai male, non è che potremmo chiedi. Oppure glielo chiedi quando effettivamente ha la febbre, così non ti può dire di no.

0: pazienza. Con questa perla vi saluto, ci risentiamo sempre sabato prossimo a partire dalle ore 10. Ora invece voi rimanete con Alvi già pronto per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, le 13:58.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
6: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Germania la polizia di Berlino sta cercando un 21enne sospetto, sostenitore dell'ISIS, per l'attentato al corteo LGBTQ+ di ieri, con il cancelliere Scholz che ha definito l'attacco una minaccia alla libertà e la premier Meloni ha espresso solidarietà. All'ospedale Molinette di Torino è stato effettuato con successo un trapianto oculare unico su una donna che aveva perso la vista dopo un incidente stradale, utilizzando tessuti del suo stesso occhio per restituirle la capacità visiva. La Federazione Italiana Gioco Calcio sta valutando la posizione di Andrea Pirlo come possibile commissario tecnico dopo le polemiche sui suoi legami con uno sponsor russo legato a un oligarca, con possibili ripensamenti del presidente Malagò e un ritorno di corsa di Roberto Mancini. Nel frattempo, l'ex attaccante ucraino Andriy Shevchenko ha espresso delusione per i legami commerciali con la Russia sia di Francesco Totti sia dello stesso Pirlo, che per l'appunto è candidato alla guida della nazionale italiana. L'attrice pornografica Valentina Nappi sta valutando la candidatura con i radicali per abolire la cosiddetta tassa etica che grava sui content creator per adulti, cercando di ripetere l'esperienza di Ilona Staller di 40 anni fa. Katy Perry ha protestato ufficialmente dopo che la Casa Bianca ha utilizzato la sua canzone Firework del 2010 come colonna sonora per video di bombardamenti americani in Iran sul proprio profilo TikTok, nonostante il brano abbia un significato completamente diverso. Per il momento è tutto, buona continuazione.
9: It's the weekend number one.
6: Ladies and gentlemen, ben trovati, benvenuti qui su Radio Number One. Se vi siete messi in ascolto soltanto adesso, io sono Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One, la seconda parte del Weekend Number One. Saluto, mando un abbraccione alla nostra Virgi che ci ha tenuto compagnia per le ultime ore che sono appena trascorse. Adesso tocca a me, fino alle 18 staremo insieme con tutti i soliti aggiornamenti della domenica, guarderemo anche le previsioni meteorologiche per le prossime ore, per i prossimi giorni, anche perché ho visto che sono cambiate una serie di cose, ma vedremo dopo, aggiornamenti dallo sport, c'è l'ultima gara prima della sosta estiva della Formula 1, insomma tanti argomenti come al solito, ma come sempre noi diamo spazio alla nostra musica. Allora iniziamo questo nostro Weekend Number One pomeridiano con l'ultima canzone di Safe, il suo singolo estivo, si chiama Buona Domenica.

dice safe e diciamo anche noi buona domenica a tutti voi che siete in ascolto qui su Radio Number One. Auguro una buona domenica, buona continuazione di domenica a tutti coloro che ci stanno ascoltando magari dalle auto, dalle case, stanno preparando il pranzo oppure hanno appena finito di pranzare e adesso si stanno godendo della buona musica. E allora noi continuiamo a proporvi la nostra bella musica e lo facciamo con un artista che proprio in questi giorni si sta esibendo in quel di Milano. Due date le ha già fatte, la terza la farà questa sera e io sarò lì per vederla e poi raccontarvela. The Weeknd, che torna su Radio Number One con uno dei suoi più grandi successi, insieme ad un sample di Tears for Fears. Si chiama Secrets.

E con questa direi che l'energia l'abbiamo messa tutta nella vostra giornata, nonostante tutto, di Cesare Cremonini ed Elisa, due grandi protagonisti della nostra musica italiana, lo sono stati, lo sono e continueranno ad esserlo anche in futuro, certamente. Tra l'altro è molto interessante anche quello che sta facendo Cesare Cremonini, vale a dire rinunciare a quella che è diventata la sua ambizione di suonare sempre negli stadi per andare in dei luoghi più piccoli e far vivere l'esperienza della sua musica anche a delle persone in contesti diversi. Grande bella scelta. Adesso Madonna, Danceteria. Talk about, talk about.

0: Tanta musica in questa apertura del nostro Weekend Number One pomeridiano, anche Damiano David con Zombie Lady.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
4: Ah, come? Io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
0: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco i primi aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane del nostro weekend Number One. Partiamo dalla A26, Genova Voltri, Gravellona Toce, dove ci sono delle code tra Borgo Manero e Gallarate Gattico in direzione della stessa Gravellona Toce. Sulla A10 dobbiamo segnalare un incidente in uscita allo svincolo di Sanremo Ovest, mentre invece ancora aggiornamenti che arrivano proprio dalla 8 Gallarate Gattico, dove le code sono tra Gallarate Ovest e Besnate in direzione della stessa A26. Sulla A15 code lunghe un chilometro tra Fornovo e Borgotaro e anche tra Berceto e la stessa Borgotaro in direzione di Parma e di La Spezia. E poi ancora un altro aggiornamento che arriva dalla A14, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Pedaso, mentre invece chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con un altro incidente, purtroppo questa volta sulla A12, Genova Rosignano, incidente tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Topics, Ed Sheeran con Repeat It su Radio Number One nel Weekend Number One. Ben trovati da Alvis e Salerno, sono le 14.30 in questa domenica 26 luglio 2026, che è l'ultima domenica di luglio in buona sostanza. Poi dal mese prossimo, diciamo da domenica prossima, si inizierà con agosto, che è il mese delle vacanze. A proposito di Repeat It, quindi ripetere qualcosa, ci sono tantissime persone, milioni di persone in tutto il mondo, che stanno ripetendo, anzi ripercorrendo, per dirla meglio, quelli che sono i passi dei propri avi. È l'ultima frontiera delle vacanze. In pratica, attraverso delle piattaforme come per esempio la più importante MyHeritage, si riesce a valutare quello che è stato il proprio albero genealogico, e guardando quelle che sono state le mete dei propri avi, si va in vacanza in questi luoghi per cercare di ripercorrere la propria storia, la storia della propria famiglia. E per l'appunto ci sono milioni di persone, si stima solo in Italia, o perlomeno di gente che viene in Italia per il 2026, che i viaggiatori per questa motivazione saranno 7,4 milioni. Quindi avremo 7,4 milioni di visitatori che arriveranno o che sono già arrivati quest'estate nel nostro paese per riscoprire le origini dei propri avi venendo dall'estero. È veramente una gran bella idea questa.

Alex Warren, anche lui a farci compagnia in questo pomeriggio non tanto soleggiato, se proprio dobbiamo essere sinceri, ma tra poco vediamo le previsioni del tempo insieme ai nostri amici di Trebi Meteo. La sua Passenger ci ha condotti direttamente a quella che è probabilmente la canzone più importante di questo 2026 a livello di risultati. Ossessione, lui è Samurai J, eccolo!

chiama Elton John, questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, una delle nostre grandi canzoni, canzone del 1985 che tra l'altro ha una storia alle spalle che è molto molto bella. Quando si dice che le canzoni non nascondono dei temi politici, che non devono parlare di politica, non devono raccontare niente se non delle semplicissime storie d'amore, storie semplici di amicizia eccetera eccetera, questa canzone smentisce un pochettino quella tesi, anzi più di un pochettino, perché stiamo parlando di un brano che è ambientato durante la Guerra Fredda e che racconta sì un amore, ma un amore tra due persone che fanno parte di due fazioni politiche opposte o comunque territoriali opposte. In pratica questa canzone parla di questa guardia di frontiera che si chiama per l'appunto Nikita, che è proveniente dalla Repubblica Democratica Tedesca, e il protagonista di questo brano non può incontrare questa guardia perché non è tollerato nel paese per l'appunto dove lei fa la guardia. Quindi stiamo parlando di una canzone che racconta un amore molto molto complicato tra due persone per dei motivi essenzialmente politici. Un'altra cosa che non sapevo personalmente di questo brano, e l'ho scoperto praticamente in queste giornate quando ho studiato per venire a raccontarvi la storia di questo brano, ho scoperto che i cori sono stati realizzati anche da George Michael. Io non so se questa cosa voi la sapevate, io l'ho scoperta praticamente negli ultimi giorni, ma è bellissimo sapere che Elton John e George Michael hanno collaborato anche alla creazione di questo brano. Adesso Harry Styles.

Band number one, ben trovati da Alvise Salerno. Arena Grande, che ha delle origini italiane, in particolare a metà tra la Sicilia, l'Abruzzo, il Molise, perché per esempio i suoi bisnonni materni provenivano da Gildone, che si trova vicino Campobasso in Molise, mentre invece dal ramo paterno ci sono delle origini siciliane, precisamente provincia di Agrigento, vale a dire Menfi. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché ritorniamo a trattare l'argomento di cui abbiamo parlato prima, vale a dire i viaggi che quest'anno vengono fatti, cioè il nuovo trend dei viaggi fatti per andare a visitare i paesi dei nonni, dei propri avi. Nel vostro caso, voi organizzereste un viaggio scoprendo quelle che sono state le origini della vostra famiglia? Magari, ecco, scoprite che in realtà la vostra famiglia non ha risieduto dove voi state adesso, ma in realtà si trovava da un'altra parte, magari anche fuori dall'Italia, chi lo sa. Lo fareste questo viaggio per scoprire le vostre radici familiari? 393 444 0444. Secondo me è un bellissimo trend, lo dicevo prima, lo ribadisco ancora adesso, sono curioso di scoprire che cosa ne pensate.

0: Sophie and the Giants, Purple Disco Machine chiudono questa nostra prima ora insieme con la loro Paradise.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one è dove vi

0: pomeriggio, buona domenica a tutti da Radio Number One, sono le 15 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Ricercato Abdul Ballou, 21enne sospettato dell'attentato al Pride con presunti legami ISIS. La polizia tedesca lo definisce pericoloso e ha arrestato anche un presunto complice. A Polignano a Mare, Pasquale Centrone, ristoratore malato di SLA, chiede al governatore De Caro di poter accedere al suicidio assistito in Toscana. La regione Puglia sta valutando una legge sul fine vita. Il fondatore della Samsung, Lee Kun-hee, dovrà pagare all'ex moglie miliardi di won in uno storico divorzio dopo 10 anni di battaglie legali, sullo sfondo del boom dei chip. All'ospedale Molinette di Torino, una donna cieca ha recuperato la vista grazie ad un trapianto innovativo del suo stesso occhio dopo un incidente stradale che l'aveva privata della vista. La FIGC valuta il ritorno di Roberto Mancini dopo le polemiche sullo sponsor russo di Andrea Pirlo. Il presidente Malagò potrebbe riconsiderare la scelta del nuovo commissario tecnico dopo le polemiche di questi ultimi 2 giorni. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Weekend Number One.

solo un gioco, ma è anche tanta buona musica quella che ci propone ormai da anni Madame, che continua a proporci anche con Mamma Non Mamma in apertura della nostra seconda ora qui su Radio Number One. 15 e 5 minuti, quasi, mancano 5 secondi alle 15 e 5 minuti in questa domenica 26 luglio 2026, in cui parliamo di meteo, ragazzi, perché nel concreto oggi, almeno per quel che riguarda la città di Milano da dove vi sto parlando, diciamo che si sta molto molto meglio rispetto ai giorni scorsi, ma c'è il pericolo pioggia. Per esempio, per arrivare in radio intorno all'una, 4 gocce sono cadute, quindi vi dico che nei prossimi giorni, per quel che, anzi nelle prossime ore, per quel che riguarda il centro nord, le piogge nel concreto ci saranno, non saranno fortissime, ma ci saranno un pochettino sparse, soprattutto Emilia Romagna e Veneto saranno investite da queste piogge. Poi stasera tutto a posto, quindi non vi preoccupate. Per quanto riguarda invece la prossima settimana, arriva l'ondata di calore, temperature superiori ai 38-39 gradi, quindi preparatevi perché ci sarà di nuovo questa ondata di caldo potentissima. Mi raccomando, non uscite nelle ore calde, bevete acqua, insomma sapete già quello che dovete fare. Comunque questo è tutto anche da Trebi Meteo.

7, riferito ovviamente ai giorni della settimana, tra cui anche Sunday, vale a dire la domenica che stiamo vivendo insieme qui su Radio Number One all'interno del Weekend Number One. E signori, puntualissima è iniziata la gara di Budapest, il Gran Premio di Budapest. Ovviamente parliamo di Formula 1, apriamo la nostra parentesi sportiva che però riapriremo poi a fine Gran Premio. Siamo al quarto giro, quindi è appena iniziata questa gara che prima della partenza vedeva ovviamente Kimi Antonelli al numero uno della classifica mondiale, inseguito da Lewis Hamilton, ma con una cinquantina di punti di distacco. Per quel che riguarda la partenza, è stata terrificante. Io non so trovare altre parole per Charles Leclerc. Partenza veramente brutta, che lo ha fatto scivolare alla quinta posizione. Nel frattempo, il suo compagno di scuderia, vale a dire Lewis Hamilton, è riuscito ad andare avanti e quindi recuperare delle posizioni. Vi ricordo che Lewis Hamilton, tra l'altro, era stato anche penalizzato, quindi sta cercando di fare questa rimonta. Nel frattempo davanti ci sono le due McLaren con Piastri e con Lando Norris, quindi in questo momento le due McLaren sono avanti. Vediamo che cosa succederà. Nel frattempo, insomma, dopo questa partenza che è stata veramente brutta, Charles Leclerc sta recuperando a poco terreno, quindi speriamo che in qualche modo si riesca a recuperare questa gara che è iniziata veramente tanto male per lui. Forza Ferrari, forza Kimi Antonelli, che è italiano e gli vogliamo bene. Mi raccomando, fate bene e speriamo di raccontare un risultato positivo.

0: a tenerci compagnia con il suo meraviglioso flow e anche Olivia Dean in questo pomeriggio di questa domenica 26 luglio 2026. Quanti 26 che ci sono oggi? Man I Need alle 15:20 qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A36, quindi dalla Pedemontana, dove c'è un veicolo fermo che sta causando dei disagi tra la A36, A9 e Cislago in direzione della A8. Proseguiamo poi andando sulla A14, dove le code sono tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Andiamo ancora avanti con la A23 Palmanova Tarvisio, dove il traffico è tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio, mentre invece su un altro tratto autostradale, quello della A10, è successo un po' di tutto, perché c'è stato un incidente purtroppo in ingresso allo svincolo di Sanremo Ovest, anche in uscita però sempre da questo stesso svincolo, e poi si sono venute a creare delle code in questo momento tra Spotorno e la A10 A6 al chilometro 45 in direzione di Genova. Poi ancora rimaniamo sempre sulla Genova Ventimiglia, perché le code sono lunghe 16 chilometri a tratti tra Albenga e Orco Feglino in direzione della stessa Genova. Sulla A4 poi code tra Marcallo Inizio Mesero in direzione di Milano, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A12 Genova Rosignano, dove le code sono sempre a causa di un incidente, questa volta tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Annalisa con la sua canzone estiva su Radio Number One, Weekend Number One, 15:29, 26 luglio 2026. Bentrovati da Alvise Salerno. Oggi è una giornata importante anche per i teatri condominiali che entrano ufficialmente a far parte del patrimonio UNESCO. Attenzione però, perché l'espressione teatro condominiale non ha nulla a che vedere con gli edifici, cioè non c'entrano niente gli edifici residenziali. Stiamo parlando

0: e con la sua Electric su Radio Number One, dove tra poco ascoltiamo anche e di nuovo una grande canzone.
1: Weekend Number One. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Che bel periodo quello per poter ascoltare della nuova musica, il periodo di Robbie Williams, che aveva grande successo come solista, o perlomeno continuava ad avere successo come solista dopo l'esperienza con i Take That. In questo caso 2003, grazie all'album Escapology, riesce ad avere una continuità incredibile. Pensate che Sexed Up, la canzone che abbiamo appena ascoltato, la nostra grande canzone, era solo ed esclusivamente il quinto singolo di questo album. Oggi, se da un album riusciamo ad ascoltare due canzoni come singoli, già dobbiamo ringraziare i santi e il Signore. Invece in questo caso invece eravamo al quinto singolo. Tra l'altro Escapology, un album che, se non avete mai ascoltato, vi consiglio di recuperare, perché all'interno, a parte che ci sono tutte le canzoni forse più famose di Robbie Williams, da Something Beautiful fatta con Nicole Kidman, passando per Feel, poi c'è Come Undone, insomma delle canzoni che hanno davvero scritto delle pagine importanti, ma soprattutto c'è anche quello che è stato poi il filo conduttore che ha permesso a Robbie Williams di scrivere il film dove lui è stato realizzato in computer grafica con la faccia da scimmia. Canzoni come Me and My Monkey e tutte canzoni di questo genere hanno permesso di realizzare poi il film che abbiamo visto nelle sale, il suo biopic. Adesso i Pinguini, sorry, scusa, lo sento.

Che belli quegli anni, Young the Giant, Cox Syrup su Radio Number One. Erano gli anni dei Capital Cities, degli Young the Giant, degli Hoobastank, tutti gruppi che ci hanno regalato delle canzoni memorabili. Una di queste l'abbiamo appena sentita, mentre invece adesso ascoltiamo anche Selena Gomez con la sua Love On.

0: È volata anche questa nostra seconda ora insieme del weekend number one pomeridiano, chiusa con Selena Gomez e la sua Love On.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
5: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 scattate in questo momento.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Berlino le autorità sono alla ricerca di Abdul Ballou, un 21enne tedesco sospettato di aver compiuto un attentato contro una parata del Pride, definito terrorismo islamista dal Ministero dell'Interno. La polizia avverte che l'uomo, che aveva già tentato di raggiungere l'ISIS in Siria nel 2025, è pericoloso. Il cancelliere Merz ha condannato l'attacco definendolo un attacco alla libertà. È stato arrestato anche un presunto complice. A Polignano a Mare il ristoratore Pasquale Centrone, malato di SLA, ha chiesto pubblicamente al governatore della Puglia, Michele Emiliano, di poter accedere al suicidio assistito in Toscana. L'uomo, noto come Tuccino, ha dichiarato di voler scegliere come morire. Il presidente della regione nel frattempo ha aperto alla possibilità di una legge regionale sul fine vita. In Corea del Sud si è concluso un lungo procedimento di divorzio durato quasi 10 anni che coinvolge il magnate dei semiconduttori Choi Tae-won. La corte ha stabilito che l'imprenditore, la cui azienda ha beneficiato del boom dell'intelligenza artificiale, dovrà corrispondere all'ex moglie un risarcimento di milioni di dollari in contanti. L'ex calciatore Andriy Shevchenko ha espresso delusione per i legami commerciali in Russia di alcuni ex colleghi italiani, tra cui Francesco Totti e Andrea Pirlo, quest'ultimo candidato alla panchina della nazionale. La polemica sugli sponsor russi dello stesso Pirlo sta creando delle tensioni nella FIGC, mettendo in discussione la sua scelta e riaprendo forse la porta a un ritorno di Roberto Mancini. Per il momento è tutto, buona continuazione.
7: Weekend number one.

L'apertura della nostra terza ora è affidata alla musica di Somber, alla sua Potential. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Ben trovati dal Vise Salerno, patatini e patatine, come state in questa domenica 26 luglio 2026, dove parliamo, dato anche l'orario, cioè perlomeno ne approfitto perché sono le 16:06, ne approfitto per parlare di caffè, perché ultimamente, in questi ultimi anni, non è soltanto questa la ricerca di cui vi voglio parlare, ma negli ultimi anni ne sono state sviluppate veramente tante attorno a questa bevanda. L'ultima in ordine di tempo ci dice che bere il caffè fa bene. Ma perché fa bene? Ci sono potenziali benefici che vengono apportati dal caffè al nostro microbiota, al nostro intestino, a tutto il nostro corpo. Allora, partiamo dal fatto che ci sono meno di 5 calorie per ogni tazzina di caffè e contiene delle quantità che sono trascurabili in realtà, sia di grassi che di proteine che di carboidrati. Tutto questo rende il caffè una bevanda dal ridotto apporto calorico, ma dagli effetti biologici che sono davvero tanto importanti. Per esempio, chi consuma abitualmente circa 3-5 tazzine al giorno presenta spesso una maggiore varietà della flora intestinale. Questo ovviamente è considerato come un equilibrio del sistema ovviamente batterico. Vedi che cose importanti. Now and then I think of when we were together.

altro, stando alle ultime indiscrezioni, a quello che si vede anche sui social, pare avere iniziato una relazione con il nostro Matteo Berrettini, quindi vediamo come andrà a finire, soprattutto scopriremo nel corso del tempo se questa relazione andrà avanti. Il buon Berretto si sta allenando tanto per tornare ad altissimi livelli, quindi vediamo se riuscirà a sostenere entrambe le strade da portare avanti, tennis e vita privata. Adesso Gaia.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, anche lei su Radio Number One all'interno del Weekend Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Subito dopo vediamo che cosa sta succedendo durante il Gran Premio di Formula 1. Ci sono novità molto molto importanti. Restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Follow.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Amici e amiche di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A12 Genova Rosignano, dove il traffico è tra Luca Viareggio e l'allaccio con Santo Stefano di Magra La Spezia, A15 Parma La Spezia in direzione di Genova. Sulla A26 Genova Voltri, Gravellona Toce, code tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri. Andiamo avanti con un altro tratto autostradale, quello della A1 Milano Bologna, dove il traffico è tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo, ospedaletto Lodigiano in direzione Milano, a causa della perdita di carico di un autotrasportatore, così come sempre sulla 1 le code sono alla barriera di Milano Sud in direzione della stessa Milano. Non è finita però, perché sempre sulla Milano Bologna altre code, questa volta tra la A14 Bologna Borgo Panigale e Modena Nord, e sempre in direzione della città meneghina. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, traffico tra Pontebba e Ugovizia Tarvisio in direzione di Tarvisio, mentre invece sulla A10 le code sono tra la A10 A6 al chilometro 44 e la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Genova. Chiudiamo con un aggiornamento che è appena arrivato proprio dalla A26, perché c'è stato un incidente tra Masone e la A10 in direzione Genova Voltri, chiaramente sta causando delle code. Per il momento è tutto, non c'è altro dalle strade e autostrade italiane, è tutto.

I Jungle su Radio Number One, 16:37. Come promesso qui su Radio Number One, diamo tutti gli aggiornamenti prima della fine della gara del Gran Premio di Ungheria, quindi stiamo parlando di Formula 1, perché in questo momento la McLaren di Lando Norris è in testa e quindi supera tutti gli altri e di conseguenza si mette al comando di questa gara, seguito a ruota dalla Red Bull di Max Verstappen e dal nostro Kimi Antonelli. Dico nostro perché ovviamente è italiano. Kimi Antonelli che però sta recuperando tanto terreno proprio sullo stesso Verstappen, quindi è alla ricerca del secondo posto, che non sarebbe per niente male. Già questo terzo posto comunque, per come si era messa la gara, va benissimo, però il secondo ancora meglio. Per quanto riguarda invece le Ferrari, Leclerc adesso sta tornando a rimontare una gara molto difficile, la sua. Hamilton è in questo momento alle spalle di Antonelli, però attenzione perché per l'ennesima volta è a rischio penalità per avere superato il limite di velocità ai box, quindi vediamo che cosa succede. Al momento questo ci sta raccontando il Gran Premio di Ungheria.

Strong Enough 1998, estratto dall'album forse più controverso per qualche caso, per qualche persona, vale a dire Believe, quello per intenderci, dove per la prima volta a livello mondiale viene utilizzato l'autotune in maniera così tanto forte, ma nel caso di Cher chiaramente era stato utilizzato come mezzo per cercare di cambiare un attimino la sua visione della musica, utilizzando anche degli strumenti che a quell'epoca erano totalmente moderni, innovativi. Poi non l'ha utilizzato mai più, ma direi anche giustamente, parliamo di Cher, non parliamo dell'ultima arrivata. Comunque, al di là di quello, all'interno della canzone ci sono dei riferimenti abbastanza chiari, non è un sample, quindi non ha campionato quel brano lì, però ci sono dei riferimenti abbastanza chiari ad I Will Survive di Gloria Gaynor, e molti suoi fan, ma anche non fan, hanno detto che nel concreto Strong Enough è per l'appunto la sua I Will Survive, che per certi versi secondo me è anche un bel complimento, cioè stiamo parlando di una grande canzone, quella di Gloria Gaynor, così come è stata ed è una grande canzone anche Strong Enough, una delle nostre grandi canzoni ascoltata su Radio Number One alle 16.45, dove adesso ritorniamo a quest'estate, al tempo presente, e lo facciamo con Irama e con il suo singolo dell'estate, si chiama Cabana.

2010 con Hey Soul Sister su Radio Number One. Questo è il Weekend Number One ed è terminato ufficialmente il Gran Premio di Ungheria in quel che si chiama Hungaroring. Ma sempre fatto ridere questo nome, ma vabbè. Comunque è finito il Gran Premio di Formula 1 e attenzione, perché Lando Norris con la McLaren riesce a vincere, festeggiando tra l'altro anche il primo successo stagionale per le McLaren, tra l'altro da campione del mondo. Non aveva ancora vinto con questo titolo sulle spalle. Sul podio finiscono anche Max Verstappen e il nostro Kimi Antonelli, che hanno fatto delle gare, anzi una gara veramente strabiliante. Fuori dal podio invece le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, che si invertono per la penalità di 5 secondi combinata soprattutto a Lewis Hamilton, e poi via via tutti gli altri. Kimi Antonelli ovviamente resta leader del mondiale, seguito da Lewis Hamilton, accorcia un attimino Lando Norris, ma è veramente tanto staccato. Vedremo che cosa succederà quando si ritornerà dalle vacanze.

0: Rene Rap con Megan Thee Stallion, la loro Not My Fault. Non è colpa mia, non è colpa mia, tra l'altro, se siamo arrivati alla fine della terza ora e che ci stiamo divertendo così tanto, più che altro stiamo andando così tanto veloci con le notizie, con la nostra musica, che siamo già arrivati fino a questo punto. Ma non è ancora finita, io vi ricordo che staremo insieme fino alle 18, quindi ancora per un'ora in questa domenica 26 luglio 2026, dopodiché il weekend number one, come sempre, continuerà con il nostro Zio Nasty. Quindi, senza ulteriori indugi, noi proseguiamo con il racconto di questo weekend e lo facciamo qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
9: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
10: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati, ecco i titoli. Sabato 25 luglio c'è stato un assalto dei Notav al cantiere di Chiomonte che ha causato dei danni stimati in 1 milione di euro secondo Telt, la società che gestisce il tunnel di base della Torino-Lione. Un rogo divampato sul Gargano ha raggiunto la spiaggia di Peschici, costringendo all'evacuazione di turisti con le barche della Guardia Costiera. I vigili del fuoco sono intervenuti con degli aerei antincendio. Il cardinale Zuppi commenta il caso Fakir affermando che valutare gli errori è nell'interesse della polizia. Sugli scontri durante il corteo ha definito i violenti una minoranza assoluta. La Germania cerca Abdul Ballou, 21enne sospettato dell'attentato al Pride di Berlino. Le autorità tedesche lo definiscono pericoloso e vicino all'ISIS, con precedenti tentativi di raggiungere la Siria nel 2015. Il generale Vannacci difende Andrea Pirlo riguardo a possibili sponsor russi per la nazionale, dichiarando di non vedere nessun tipo di problematica etica. Il Movimento Futuro Nazionale sostiene che Pirlo meriti la panchina più di qualsiasi tecnico straniero. Per il momento è tutto, buona continuazione.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
14: Weekend Number One.

La voce molto particolare di Siena Spyro con la sua Material Lover in apertura della nostra nuova ora insieme del Weekend Number One qui su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. I prossimi 60 minuti li passeremo insieme, poi passeremo la palla, il timone di comando allo zio Nasti, che ci terrà compagnia fino all'orario della cena in questo 26 luglio 2026, dove in realtà non soltanto da oggi ma già da qualche giorno non si parla d'altro che di questa chiamata fatta ad un campione del mondo, ad Andrea Pirlo, per guidare la nazionale italiana di calcio. È incredibile come la comunicazione, ma la politica anche, si sia riversata tutta quanta nel commentare questa notizia. Ma del resto lo sappiamo, l'Italia è un paese di allenatori da divano, quindi tutti quanti ne parlano. Per quanto mi riguarda, io non saprei dare un mio giudizio, perché non seguendo il calcio non ho la più pallida idea se questa possa essere una scelta giusta o una scelta sbagliata, quindi a livello puramente personale mi astengo da dare qualsiasi tipo di giudizio. Sicuramente però quello che si nota, che si denota da quello che sta succedendo, è che questa notizia di Andrea Pirlo, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, interessa a tutti, interessa davvero a tutti, inclusi i nostri politici, che stanno facendo una battaglia, ma per l'appunto politica quasi, quando invece si dovrebbe parlare di altro, di ben altro, anzi mi verrebbe da dire, soprattutto visti i problemi anche di queste ultime settimane. Vabbè, questo è quanto. Kylie Minogue.

Justin Timberlake con i suoi NSYNC Better Place su Radio Number One. Abbiamo parlato in apertura di questa nostra nuova ora insieme, di questa notizia di Andrea Pirlo che è discussa anche addirittura dai politici che magari per esempio potrebbero interessarsi al tema del turismo che ormai è diventato completamente fuori controllo soprattutto nelle grandi città del nostro paese, e di turismo per esempio parlano altri governi, altre zone del mondo, come per esempio Dubai, come per esempio gli Emirati. La nuova strategia di Dubai per far tornare i turisti è molto molto semplice: premio ai residenti che invitano amici e parenti. Quindi se ricevete una chiamata da un vostro amico o da una vostra amica che abita in quel di Dubai dicendo dai ti ospito io, vieni a fare le vacanze gratis, pago tutto io, sappiate che lo sta facendo o lo farà, perché il governo di Dubai, l'amministrazione di Dubai, darà a queste persone degli incentivi economici. Nel loro caso di turisti forse ce ne sono pochi rispetto agli anni scorsi, nel nostro caso forse ce ne sono troppi rispetto agli anni scorsi, ecco.

0: Fa le 17:20 in questo pomeriggio che adesso è diventato di nuovo soleggiato. Prima stava piovendo, almeno qui a Milano, su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi, dimmi,
3: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me
4: sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te?
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 15 Parma La Spezia, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Parma Ovest in direzione Parma che ha causato 3 chilometri di code tra Borgotaro e per l'appunto la stessa Parma Ovest. Andiamo adesso sulla A26, code a causa di un incidente tra Masone e la A10 Genova Ventimiglia in direzione Genova Voltri. Non sappiamo quanto siano lunghe, però sono delle code che vengono descritte come imponenti. Sulla A1 Milano Bologna, traffico tra Terre di Canossa Campegine e Piacenza Nord in direzione di Milano, mentre invece su un altro tratto autostradale, quello della 4 Torino Milano, le code sono tra Rho e Ghisolfa Ovest all'inizio della tangenziale Ovest in direzione di Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A12 Genova Rosignano, dove le code sono tra la diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra La Spezia. A15 Parma La Spezia in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

con Sabrina Carpenter su Radio Number One alle 17:29 minuti in questa domenica 26 luglio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Questa domenica è molto importante soprattutto per i viaggiatori dei treni in treno, perché non soltanto i vari ritardi, il record, perché adesso è arrivato il dato ufficiale, c'è il record di ritardi storico nel nostro paese di tutti i treni, ma nei prossimi giorni, fino a giovedì, da stasera fino a giovedì, l'Italia sarà praticamente di divisa a metà, spaccata a metà tra nord e sud, perché verrà interrotta la circolazione tra le stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte, e proprio per questo motivo, per andare sia da queste stazioni al nord sia da queste stazioni al sud, si dovrà proseguire con delle navette specifiche, ed è chiaro che a questo punto vengono invitate le persone a fare smart working, a evitare spostamenti non necessari. In generale viene consigliato caldamente di non prendere i treni se si deve fare un viaggio da nord a sud o viceversa. Bello, bello, al posto di risolvere i problemi ci invitano a rimanere a casa. È sempre meglio questo paese, che bellezza l'Italia.

voce di Stash dei The Colors, in generale ci sono tutti i The Colors, e anche Serena Brancale qui su Radio Number One alle 17.35 in questa domenica 26 luglio 2026, che in base a quello che mi state scrivendo anche voi, dato che prima ho detto che qui a Milano ha piovigginato, giusto qualche goccia, niente di preoccupante, però comunque ha piovigginato, ecco, anche voi mi state scrivendo: guarda, anche da noi sta arrivando la pioggia, anche qui, anche qui, anche qui. Quindi mi sa che alla fine in quasi tutto il centro nord Italia, ma anche nelle zone costiere, la pioggia sta arrivando, si sta trascinando da ovest a est. Lo avevamo visto con gli amici di Trebimeteo nel corso della nostra prima ora insieme e lo riconfermiamo, insomma queste sono ore in cui stanno passando delle piogge che però non rimarranno.

non rimarranno, perché da domani la settimana sarà estremamente estremamente soleggiata. Di conseguenza l'unica cosa che possiamo fare è sperare che le temperature non vadano oltre una certa soglia di resistenza proprio fisica, umana mi verrebbe da dire.

0: Soleroa con Call It qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Michael Jackson con Smooth Criminal, canzone storica, canzone infinita, mi verrebbe da dire, canzone che meriterebbe una puntata intera soltanto per essere descritta. Cerchiamo di farlo nel minor tempo possibile, dando più dettagli specifici, partendo dal fatto che stiamo parlando di uno dei più grandi successi di MJ, ma questo penso che lo sappiate tutti abbastanza bene. E canzone che è stata prodotta da Michael Jackson e da Quincy Jones, duo inarrestabile in quegli anni, canzone che ha visto la luce alla fine degli anni 80, nel 1988, e che venne creata insieme anche al rispettivo video musicale per il lungometraggio con protagonista proprio lo stesso Michael Jackson, vale a dire Moonwalker, che io vi consiglio di vedere perché è una perla incredibile. Poi ci sono diversi dettagli a livello sonoro all'interno di questa canzone che sono grandiosi, come per esempio all'inizio del brano il battito cardiaco. C'è questo battito cardiaco che si sente all'inizio di Smooth Criminal, che è stato registrato dal dottore personale di Michael Jackson, vale a dire Eric Chevlan, che tramite uno stetofonendoscopio ha registrato il suono del cuore dello stesso MJ, che poi venne ovviamente processato digitalmente tramite tutti i vari strumenti che Quincy Jones ha utilizzato per creare questa canzone. Sono soltanto piccoli dettagli, piccole perle, però ci permettono di poter capire quanto Michael Jackson e Quincy Jones ci tenessero nel riuscire a creare delle canzoni che avessero un senso e che soprattutto fossero sensate dalla prima all'ultima nota, dal primo all'ultimo secondo. E probabilmente questo è il motivo per cui Michael Jackson ancora oggi e probabilmente per sempre verrà considerato come il vero re del pop, e direi che questo titolo non glielo può togliere nessuno. Torniamo al tempo presente e lo facciamo con Olivia Rodrigo e la sua nuova canzone Drop Dead.

0: Number One, Robert Post, che possiamo considerare come One Hit Wonder, definizione che è stata data, ma già svariati decenni fa, a tutti i vari cantanti o anche alle band che decidono di pubblicare un singolo, quel singolo va benissimo, però non riescono poi a riconfermare lo stesso successo con i singoli successivi. Noi però ci godiamo sempre, ogni volta che ne abbiamo la possibilità, questo di brano di Robert Post, così come ci godiamo sempre la voce di Ornella Vanoni, che torna adesso qui con Santa Allegria.
1: Es

0: Sempre un piacere ascoltare la voce di Ornella Vanoni e soprattutto farlo in un periodo come quello estivo con canzoni del genere, con remix del genere, forse vale un attimino ancora di più perché ci permette di apprezzarla anche magari in una stagione che non era prettamente quella sua di appartenenza. Detto questo, proprio con Ornella Vanoni noi ci salutiamo, ma il weekend number one continua adesso anche con lo Zionasti, quindi restate su Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, noi ci sentiamo sabato e domenica prossima, stessa ora, stessa radio, dalle 14 alle 18, sempre e solo su Radio Number One. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti! The
1: Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
8: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
10: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascolta i podcast di Radio Number One.
11: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
9: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
12: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
13: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
12: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
9: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: It's the weekend!
14: Weekend Number One.
16: It's the weekend! Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi porta fino alle 21 con l'ultimissima parte, con l'appendice del weekend number one. Innanzitutto grazie ad Alvise Salerno, sempre bello, preciso, puntuale, che mi ha passato la linea, ma adesso tocca a me e ho preparato anche oggi un programmone, quindi possiamo cominciare l'ultima parte del weekend number one.

Maledetto me di Fulminacci su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che prima di tutto saluta e ringrazia il Dream Team del weekend, tutti gli speaker di Radio Number One che vi hanno tenuto compagnia a partire dalla domenica mattina a quei tre scombriccolati, cioè la Doriani, Sironi e Romano, mi sembra la formazione di calcio, poi Virginia che si è occupata sia della mattina di sabato che di domenica, poi la Doriani che invece è in diretta praticamente sempre, è un prezzemolino tutti i giorni a tutte le ore, e comunque da mezzogiorno a l'una è in diretta dal IGV Club, come state sentendo dalla Sardegna, dal mare. Poi ovviamente, come detto, Alvise Salerno che mi ha passato la linea, e poi c'è anche la Lilli, perché questa mattina molto presto ci ha tenuto compagnia per un paio d'ore. Detto questo, tocca invece a me portarvi fino alle 21 anche in questa domenica sera con un bel magazine pieno, pienissimo di cose interessanti da raccontarvi, ce n'è per tutti i gusti. Partirei con un po' di tecnologia che però ci aiuta anche per... Sì, il caldo ha mollato un po' il colpo negli ultimi giorni, però siamo ancora nel pieno dell'estate, quindi vi darò una mano io. Poi c'è un po' di musica, c'è un po' di cinema, per esempio un po' di viaggi, un po' di esperienze, un po' di shopping, un po' di notizie dalla parte dei social, del mondo dei social, poi qualcosa di gastronomico. Insomma, state con noi fino alle 21 perché credo sarete accontentati un po' tutti. Vi dicevo, iniziamo con la tecnologia perché c'è un'app, tra l'altro italiana, che usa l'intelligenza artificiale per farvi camminare dove fa meno caldo. Ve l'ho buttata lì. Intanto vi chiedo di iniziare a raccontarmi quale app vi sembra più geniale, più originale tra quelle che usate, tra quelle che avete scoperto, al 393-444-0444, perché tra poco apriamo anche quella discussione. Intanto torniamo alla musica perché ci sono i Gym Class Heroes con Cupid Chuckled.

Il nuovo di Francesco Gabbani si intitola Summer Funk. Come preannunciato, vi voglio parlare di questa app che si chiama Urban Green Navigator ed è un'app che utilizza dei dati satellitari e anche l'intelligenza artificiale per suggerire ai pedoni e ai ciclisti quali sono i percorsi più freschi della città. Sì, non so se a voi piace camminare o piace andare in bicicletta, io appena posso, insomma, un giretto me lo faccio e quest'app in pratica evita le cosiddette isole di calore, cioè le zone dove c'è l'asfalto, c'è il cemento che fanno salire la temperatura che già è record in quest'estate, quindi insomma meglio evitare, ok? Siamo tutti d'accordo. Un esempio concreto di come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per migliorare la vita quotidiana. Allora, vi ripeto come si chiama: Urban Green Navigator. Tra l'altro è italiana, quindi un piccolo vanto, e scaricatela che questi giovani programmatori, queste piccole menti che crescono, vanno valorizzate anche scaricando le applicazioni, magari usandole, perché poi in questo caso, ripeto, è utilissima proprio per farsi una passeggiata o per farsi magari un giro in bicicletta. E allora apriamo la discussione, sono già arrivati un sacco di messaggi, ma tra poco apriamo proprio la parentesi sulle app che usiamo che vi sembrano più geniali, quelle più originali. Continuate a scrivere 393-444-0444, intanto Benson Boone con Slow It Down.

0: In questa bella domenica sera all'interno dell'ultima parte del Weekend Number One abbiamo iniziato parlando di applicazioni, delle app che scarichiamo e che usiamo sui nostri telefonini, perché è uscita questa Urban, io ve lo leggo così come è scritto, Urban Green Navigator, app utilizzata per andare a fare passeggiate e giri in bicicletta nei punti meno caldi della città. Allora vi ho chiesto invece di raccontarmi quali sono le applicazioni magari meno conosciute, però quelle più originali, quelle che avete scoperto per caso, quelle che ritenete geniali. E partirei con un messaggio, poi leggiamo tutti gli altri, che arriva da Tremosine sul Lago di Garda, dove Filippo scrive: l'app più geniale della mia vita è Too Good To Go. Salvare le Magic Box dai panifici e pasticcerie della zona a prezzi ridicoli non è solo un modo per evitare gli sprechi, ma è una vera e propria caccia al tesoro. È un'applicazione, sono andato a cercare, io non ce l'ho installata, però è un'applicazione che vi permette di trovare, diciamo, quali sono le cose che sono in scadenza, per esempio nelle panetterie, andarle a comprare ad un prezzo bassissimo e quindi poter approfittare di prodotti che si possono ancora mangiare e allo stesso tempo si evitano gli sprechi, e quindi mi piace molto anche l'idea. Ripeto il nome della applicazione: Too Good To Go. Tra poco vi do le altre, ci fermiamo un attimo e poi torniamo.
1: Weekend Number One.

0: Diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Radio Number One è dove

Jovanotti e Alfa con Buon Vento su Radio Number One. Stiamo parlando di applicazioni, delle app che scarichiamo, che installiamo sui telefonini, sui tablet, quelle più originali, quelle meno conosciute, quelle che un po' tra virgolette vi hanno cambiato la vita. Allora, altri messaggi, per esempio andiamo a Fontanellato, provincia di Parma, da Sara che scrive: io ne uso una super originale che si chiama Picture This, tutto attaccato. In pratica scatti una fotografia a qualsiasi pianta, fiore o erba selvatica e l'app ti dice subito come si chiama, come curarla e se è velenosa. Vedi, per quelli che magari sono curiosi, chiamano il mondo verde, chiamano le piante, questa è una figata. Ma anche per quelli meno esperti come me, che delle volte dico: ma che pianta è? Io non saprei distinguere un faggio da un abete. In questo caso, con questa applicazione, ripeto, Picture This, finalmente almeno do un nome a qualcosa. Poi andiamo a Teglio, provincia di Sondrio, da Matteo, che scrive: si chiama Gas Buddy, questa lo so che piacerà a moltissimi. Quindi l'applicazione si chiama Gas Buddy, scritto Gas Buddy con la Y finale. Ti mappa tutti i distributori intorno a te e ti dice in tempo reale dove costa meno la benzina. Visto il momento storico, direi che questa me la scarico subito. E poi chiudo con Davide da Limone sul Garda: io per le camminate in montagna uso Peak Finder, è una genialata atomica. Punti la fotocamera del telefono verso l'orizzonte, anche se sei completamente offline, senza campo, e lo schermo ti disegna il profilo di tutte le montagne intorno, dicendoti come si chiama ogni singola cima. Bellissima sta cosa anche offline, perché poi spesso in questi posti sei offline e quindi non potresti sapere esattamente i nomi delle montagne, dove sei, la zona. Invece questa applicazione, si chiama Peak Finder, lo fa. Era un breve excursus nella tecnologia, nelle ultime app, nelle genialate. Tra poco invece voltiamo decisamente pagina, ma subito Purple Disco Machine con Dopamine.

Another 54 Ultra con Talk to You. E allora apriamo una parentesi Animal One in questa bella domenica sera. So che vi piace molto parlare di curiosità che arrivano dal mondo animale. In questo caso vi dico che c'è un festival dedicato ai video dei gatti che in pratica riempie i cinema. Esiste un vero e proprio festival internazionale, si chiama Cat Video Fest, che torna anche quest'anno con oltre 100 nuovi filmati selezionati tra quelli più divertenti, tra quelli più emozionanti e curiosi circolati sul web, che coinvolge più di 300 sale cinematografiche negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Australia. Ovviamente in Italia no, ma forse per fortuna. Comunque, la parte più bella di questa iniziativa è che non serve a niente, cioè serve soltanto a far ridere, e soprattutto una parte degli incassi viene destinata ai rifugi per animali e alle associazioni che promuovono le adozioni. Insomma, si va al cinema a vedere questi video dei gatti che combinano dei guai che fanno ridere, quelli che poi vediamo su tutti i social, però facciamo anche del bene. Quindi, ve lo ripeto, si chiama Cat Video Fest. Spero che almeno, insomma, dai vari social qualche spezzone delle cose più divertenti si possano vedere anche da noi.

0: number one nel nostro weekend, nella nostra domenica sera. Se dovessi pensare ad un artista che è un vero e proprio animale da palco, penserei a quello che stiamo per ascoltare, perché tra poco arriva la grande canzone. Vogliamo scommettere che siete d'accordo con me? Se siete curiosi, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.

dal 2002 Jamiroquai con Love Philosophy su Radio Number One, la grande canzone con quell'animale da palco che io amo alla follia, che è JK, il leader degli Jamiroquai. L'album era Funk Odyssey, l'anno era il 2002 come detto, e c'è una curiosità perché nel video c'è una giovanissima Heidi Klum, la supermodella, sì, la bionda, quella. Io l'adoro, veramente una delle donne più belle degli ultimi 50 anni, ma sì, dai, buttiamola lì. Insomma, vi racconto questa curiosità sul video di questo pezzo, che è stato girato in una splendida villa a Marbella, in Spagna. Heidi Klum interpreta un po' l'interesse amoroso, chiamiamolo così, di JK, strano, con le solite scene, con JK a bordo di auto d'epoca, tra l'altro l'auto di questo video, che è una Bentley Continental aperta, arriva proprio ovviamente dal suo garage. Sapete che lui è un collezionista di auto, di elicotteri e di belle donne, per questo vi chiedo se lui, da buon volpino, ha fatto il casting per le comparse del suo video scegliendo Heidi Klum, e se l'ha fatto, ci ha visto

Bowser Magnetic, una delle colonne sonore di quest'estate 2026. A proposito di quest'estate, poi non dite che non ve l'ho detto, nel senso che la scorsa settimana, prima della fine del programma, vi avevo preannunciato che avrebbe vinto la Spagna, Soparagnosta, infatti è successo. E allora state con noi, perché tra poco non parleremo di calcio, almeno per qualche settimana lo lasciamo lì. Poi potrei fare anche il Paragnosta per la prossima stagione, ma non mi conviene. Cambiamo decisamente sport. Lasciamola lì, nel limbo.

0: parentesi sportiva, non parleremo di calcio, ma inizio a chiedervi da subito: quale campione vi ha fatto innamorare di uno sport e di quale sport? E magari anche quando? Iniziate a pensarci, perché tra poco ce la chiacchieriamo assieme.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Su Radio Number One manca un minuto alle 19.
7: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
8: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
7: Conosci i nostri speaker.
8: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
7: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
8: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.

0: dito nella piaga, Businessman su Radio Number One, la seconda oretta con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, in questa bella domenica sera, che era bella prima che arrivasse Andrea Brumbrum Ferrari. Buonasera.
1: Non dica così, caro zio, buonasera a tutti. È stato lei,
0: è stato lei, io. Lei è stata lei. Chi lei? Chi è stata lei? C'era, no, Agnese? Chi è che c'era?
1: Non mi hai mica dato del lei quando me.
0: Io ti ho dato del voi.
1: Allora siete stati voi ad avermi voluto.
0: Ma chi è stato? Chi è stato voi?
1: Voi.
0: Ah, si aggirava nei corridoi della radio anche questa domenica sera il mio socio Andrea Brumbrum Ferrari. Allora ti tiro dentro per chiederti il tuo parere su questo argomento.
1: Vai, prego.
0: No, la notizia è che dopo Wimbledon è cresciuto l'effetto Sinner e, come sempre accade, l'effetto del campione porta poi l'impennata delle iscrizioni ai vari circoli sportivi, in questo caso di tennis, perché i ragazzini, i bambini vogliono iniziare a giocare a tennis. È una cosa bellissima.
1: Sì, qual è la domanda? Hai detto che
0: la domanda è: quale campione ti ha fatto innamorare di uno sport, se tu hai mai praticato uno sport per colpo, per merito direi, di un campione?
1: Ma qua mi sa che mi tocca, come dire, mi scende una lacrimuccia.
0: Fai scendere sta lacrimuccia, dai.
1: Sì, ma la faccio scendere anche a lei, a te, perché parliamo di campioni che hanno fatto la storia del calcio, che vestivano la maglia rossonera e quindi mi hanno fatto innamorare del calcio di per sé e poi mi hanno portato a giocare a calcio, ad iscrivermi in
0: Già, guarda, già configuro questa scena. Parliamo di Van Basten, Gullit.
1: Più avanti, perché perché io non li ho vissuti come epoca, no? E quindi quando ero piccolo, quello io vedevo, ammiravo le gesta di Sheva, di Kakà, di Pippo Inzaghi. Sono, diciamo, i tre che insomma,
0: l'ultimo Milan fatto vincente.
1: praticamente sì,
0: perché dovete sapere che Andrea nel suo ufficetto, sulla sua scrivania, ha dei pezzi di Gazzetta del grande Milan incollati. Hanno un po' di muffa, perché io vedo sarebbero un po'
1: quelli sono dei pezzi di carta di Gazzetta, in realtà degli ultimi anni. E siccome succede raramente che il Milan vinca una coppa, è successo veramente raramente negli ultimi tempi, io quelle le ho appese.
0: Tienile lì, gli ultimi 20 anni, ma tienile lì, non ti preoccupare che lo zio tutte le volte che passa ti sbeffeggia. Comunque, quindi calcio, hai giocato e ti sei appassionato di calcio. Ricordiamo che tu sei un tifoso e un giornalista che si occupa della Cremonese.
1: Sì, di per sé sì, e quindi a tutto tondo mi ha portato ad amare questo sport. E poi ci sarebbe anche, te lo dico dopo.
0: Ok.

0: fai questa sera, mentre in questa sera sono qui in radio con voi fino alle 21 e soprattutto con Andrea Brumbru Ferrari, con cui stavo parlando appassionatamente di sport anche fuori onda.
1: Quante volte succede che ammiro uno sport alla televisione o dal vivo, ti piace così tanto che non solo continui a guardartelo ma lo pratichi pure? E parlavamo di questo effetto Sinner che prosegue ormai da diversi anni, centri sportivi strapieni di ragazzi che vogliono imparare a giocare a tennis. E avevo lasciato in sospeso un altro sport di quelli che ho praticato.
0: Dillo che pratichi il curling. Dopo beh, abbiamo vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ormai quanti anni sono passati? Dalla medaglia d'oro di più.
1: Sei anni. Siamo fortissimi poi, noi italiani, anche nel curling.
0: Curling, lì dovevamo aprire circoletti anche in Sicilia. Il problema era il ghiaccio, però.
1: No, se fossimo stati così forti nel curling quando ero piccolo, magari sì, avrei iniziato.
0: Perché ti ci vedevo, eh? Io ti ho lì a lanciare.
1: A lanciare, però, sì. Non con la scopettina.
0: No,
1: quindi.
0: Tu con la scopettina.
1: No, comunque io volevo arrivare alla pallanuoto, altra disciplina. Qui comunque l'Italia sa il fatto suo, perché la Prorecco ha più titoli, lei messa rispetto a tutti gli altri club di pallanuoto del mondo messi assieme. E siccome c'è una squadra di Cremona molto forte che giocava in Serie A1, avevo visto alcune partite, mi era piaciuto, ho detto ma sì dai proviamo, facevo già nuoto, proviamo ad aggiungerci la palla.
0: E allora com'è andata?
1: Beh, molto
0: perfetto,
1: faticoso.
0: Abbiamo capito, visto che sei qui, mi sembra che non sia andata benissimo. Però magari sbaglio.
1: Però molto bello, faticoso, ma molto bello, ci siamo divertiti. E poi, sai cosa facevo? Nuotavo col parapalle, sai che si usa
0: il parapalle? Certo, io con due o tre costumi e il parapalle.
1: Per forza.
0: Vabbè, non entriamo in tecnicismi, tra poco leggiamo i messaggi. Quale campione vi ha fatto innamorare di uno sport e perché?

0: Post Malone con Chemical, sono insieme Andrea Brumlu Ferrari, leggiamo un messaggio al volo, poi dai l'appuntamento a domani.
1: Filippo da Salò, provincia di Brescia, dice: Valentino Rossi, prima di lui non me ne fregava nulla dei motori, ma a quell'epoca d'oro, con le staccate all'ultimo giro e le esultanze folli con il pollame o i vigili urbani dopo il traguardo, mi hanno incollato allo schermo ogni domenica e mi ha fatto amare la MotoGP come nessun altro. Penso che sia uno dei campioni, più campioni in assoluto della storia del nostro sport.
0: Esatto, anche quelli che non guardavano assolutamente i motori, Valentino Rossi era proprio il motivo di aggregazione. Io mi ricordo delle domeniche con gli amici a vedere i MotoGP.
1: Tutti in piedi sul divano.
0: Sì, sul mio purtroppo. Vabbè, comunque questo è un dettaglio. Io ringrazio Andrea Brumlu Ferrari e ti lascio i tuoi lavoretti che facciamo finta devi fare.
1: Sì, sì, no, facciamo finta. Devo farli davvero, anche perché domani dovremmo essere pronti. Scegliamo sempre dei temi particolarmente impegnativi.
0: Altissimi.
1: E quindi serve un po' di lavoro dietro. Domani torniamo io, Andrea Ferrari e lo zio Nasti dalle 13 con One Match.
0: E allora grazie Andrea, ci sentiamo domani qui dalle 13. Intanto ti auguro una buona domenica sera.
1: Buona domenica a tutti, grazie.
2: Weekend number one.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
12: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
6: Radio Number One Meteo.
7: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Binotti di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì il tempo tornerà a migliorare sulle regioni centro-settentrionali, con ampi e schiarite spazi soleggiati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori a tratti in rialzo e che su alcune zone raggiungeranno i 33-34 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e chiuderei la turnicata di messaggi a proposito del campione che vi ha fatto innamorare di uno sport e sono arrivati veramente di tutti i colori, ma devo stringere e leggerne qualcuno. Per esempio Sara da Fontanellato: per me la magia è scattata nei primi anni 2000 con Roger Federer, vedere quel signore giocare a tennis con quell'eleganza innata senza mai scomporsi faceva sembrare il tennis lo sport più bello del pianeta, verissimo. Poi Matteo: abitando in montagna andavo già sugli sci, ma chi mi ha fatto letteralmente impazzire per lo sci alpino è stato Alberto Tomba ed è stato un ispiratore per moltissime persone che erano lontane anni luce dallo sci, ma anche fisicamente, nel senso che gente che abitava molto lontano dalle montagne, però grazie ad Alberto Tomba gite in montagna a provare a sciare. Elena da Candelo, provincia di Biella: mi sono innamorata del ciclismo per merito di Marco Pantani, ricordo ancora le tappe estive al Tour e al Giro con mio papà sul divano quando scattava in salita e si toglieva la bandana, venivano i brividi, verissimo. Chiudiamo con Davide da Neive, provincia di Cuneo: sono cresciuto negli anni 90 e dico Michael Jordan, prima di lui il basket era solo uno sport americano strano per me, poi l'ho visto volare in TV con i suoi Chicago Bulls, un atleta irripetibile. E tanti tanti altri messaggi, in generale viva lo sport e viva questi campionissimi che ci ispirano e che ci fanno sognare soprattutto.

Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo su Radio Number One. E allora, a proposito di viaggi, c'è una bella notizia che arriva dalla rubrica Lifestyle, perché durante quest'estate 2026 sempre meno shopping e sempre più esperienze da vivere. Secondo diverse analisi sui consumi estivi, gli italiani stanno cambiando priorità. Più soldi destinati ai viaggi, ai concerti, alle cene e alle attività da fare con gli amici, e molto meno interesse invece per gli acquisti compulsivi, per comprare oggetti anche inutili. Insomma, la parola chiave è diventata esperienza. Molte persone preferiscono conservare un ricordo piuttosto che comprare qualcosa di materiale. Forse stiamo arrivando a capirci qualcosa, mi piacerebbe pensare questo. Vi chiedo semplicemente: per voi è meglio un weekend indimenticabile oppure un regalo costoso e qualcosa di materiale? Vai, sparatemi la risposta al 393 444 0444.

0: alla domanda meglio un weekend indimenticabile o un regalo costoso, le migliori risposte. Marco da Arqua Petrarca, provincia di Padova, tutta la vita un weekend indimenticabile. L'ultimo modello di telefono o l'orologio di marca, dopo un paio d'anni sono vecchi, superati o finiscono dimenticati in un cassetto. Un viaggio fatto bene con la persona giusta ti rimangono dentro per sempre. Poi andiamo in un posto che io amo, cioè Castel Arquato, provincia di Piacenza, da Giulia, che scrive: regalo costoso, sono pragmatica, ma un bel gioiello, un accessorio. Il weekend dura 48 ore e poi lunedì sono di nuovo in ufficio a lavorare. Col regalo mi resta qualcosa. Ognuno poi ha il proprio parere, non entriamo nel merito. Chiudo con Stefano da Bard, provincia di Aosta, weekend senza nemmeno pensarci. 3 giorni staccando totalmente la spina in un borgo, mangiando bene senza guardare l'orologio. Personalmente anch'io sto dalla parte del weekend, l'esperienza. E a proposito di esperienza, tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The weekend.

dal 1977 John Paul Young con Love is in the Air, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, perché personalmente è uno dei brani a cui sono più legato, semplicemente perché è stato uno dei primi vinili che ricordo che mio padre ha messo sul giradischi, e quindi a casa suonava tantissimo. Ma veniamo invece a un aneddoto serio, nel senso vero, reale, quindi ad una curiosità su questa grande canzone. Il brano è stato scritto dal duo Harry Vanda e George Young, che non è il fratello di Jean Paul Young, hanno lo stesso cognome e tra l'altro hanno le origini simili e si sono trasferiti da bambini allo stesso modo in Australia, ma non sono assolutamente parenti. Insomma, chi è George Young? È il fratello maggiore di Angus Young e Malcolm Young, fondatori degli AC/DC. Guarda che il mondo della musica e il mondo in generale è piccolo, il destino è beffardo, quindi guarda un po' la storia di questo pezzo, di questa grande canzone, come si incastra poi con la storia di un gruppo che conosciamo tutti, che ha fatto una buona

Number One, stavo cercando qualche curiosità sul cinema, sugli incassi dello scorso weekend al botteghino. Bene, ho trovato con un po' di sorpresa che il film più visto dello scorso weekend è stato Il viaggio di Ulisse verso Itaca, ovvero Odyssey, il nuovo colossal di Christopher Nolan, ne stanno parlando tutti. Io ho sentito pareri discordi, a qualcuno è piaciuto moltissimo, ad altri invece assolutamente no. Vi chiedo come vi è sembrato, se qualcuno di voi l'ha visto, datemi una dritta. È un film che, diciamo, si può aspettare che arrivi sulle piattaforme oppure è da andare a vedere al cinema? Ma gli appassionati ne parlano come uno dei titoli più importanti dell'anno. Nel cast figurano dei nomi di quelli proprio grossi internazionali. Sono combattuto tra andarmelo a vedere in questi giorni oppure aspettare magari tra qualche mese che esca su qualche piattaforma. Magari aiutatemi voi, rispondete sia a me che a tutti quelli che come me sono un po' indecisi. Don't get-

0: Agli sgoccioli anche di questa seconda oretta assieme in questa domenica sera posso riportare la maggioranza dei messaggi arrivati che consigliano di andare a vedere questo nuovo capolavoro di Christopher Nolan, Odyssey, la storia dell'Odissea di Ulisse, perché secondo gli ascoltatori, la maggioranza degli ascoltatori di Radio Number One, è un film consigliabile da vedere, da andare a vedere al cinema. E allora a sto punto, vabbè, insomma, in settimana ci faccio un salto, me lo vado a vedere, magari ve lo racconto la prossima. Intanto noi siamo arrivati quasi alla fine di questa seconda oretta, ma ce n'è una terza, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.

Tiles con American Girls su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi tiene compagnia fino alle 21. E partirei subito con una domanda molto molto semplice: se poteste partire domani senza una meta, dove andreste? Dai, scrivetemi, dai, facciamo sta chiacchierata, poi vi spiego perché. Intanto fatelo al 393 444 0444. Vi sto per raccontare il road trip emozionale, cioè dove la strada diventa parte di un'esperienza, non solo il mezzo per raggiungere una meta, ma proprio il viaggio, che poi è la cosa più bella. Non so se vi è mai capitato, magari con degli amici, di prendere una macchina, di partire, di andare, di non avere proprio un posto preciso in cui arrivare, ma è stato talmente bello il viaggio che ve lo ricordate ancora, magari dopo tanti anni. Bene, diciamo che parleremo di questo tipo di esperienza tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo Amy Winehouse con Rehab. Ciao.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Apriamo parentesi sera, visto che ci siamo. E vi davo questa notizia sul road trip che diventa una vera e propria terapia, cioè sta crescendo il turismo per ricominciare. Non si parte più soltanto per vedere un posto nuovo, ma sempre più persone organizzano lunghi viaggi in auto come momento di riflessione dopo un cambiamento importante, una separazione, un nuovo lavoro, un periodo di stress o semplicemente per il bisogno di staccare. Gli esperti parlano di road trip emozionale, dove la strada diventa parte dell'esperienza, non solo il mezzo per raggiungere una meta. A me capita ogni tanto, quando c'hai quei 5 minuti, quando c'hai voglia di evadere un po', prendi la macchina, ti fai un giro, non hai una meta, ma proprio il fatto di farti questo viaggio che ti aiuta in qualche modo, non so spiegarlo in altre parole. Poi si fanno delle soste ogni tanto, piccolo paese, un incontro casuale, puoi cambiare itinerario come vuoi, anche all'ultimo momento, e insomma tutti questi elementi di casualità fanno apprezzare ancora di più questa forma di viaggio molto diversa da quelli soliti che programmiamo per fare delle vacanze. Vi ho chiesto, e tra poco leggiamo i messaggi che sono arrivati, se poteste partire domani senza una meta, dove andreste? Continuate a messaggiare e intanto noi ci ascoltiamo Youngblood con Mad.

0: Se poteste partire domani senza meta, dove andreste? Sembra una domanda stupida, ma non lo è. Infatti sono arrivati dei messaggi molto originali. Per esempio, Filippa che scrive: salirei in macchina all'alba e prenderei la prima autostrada verso il nord Europa. Niente prenotazioni, niente navigatore, avanti così. Cavolo, il nord Europa è già affascinante di suo. Con la macchina poi un viaggio, specialmente in questo periodo dove sai che non vai a incontrare magari un meteo avverso, ti puoi godere proprio il viaggio. Sì, anzi Filippa, sai che c'è? Vengo con te. Guarda, ci fermiamo un attimo, poi torniamo perché ci sono tanti altri messaggi veramente originali che vi voglio leggere.
1: Weekend number one.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Radio Number One.

Potential. E allora dai, carrellata, ancora qualche messaggio su questi viaggi senza meta. Matteo da Teglio, provincia di Sondrio: andrei verso la Scozia e le sue Highlands, perché sono posti che nel nostro immaginario probabilmente hanno quel fascino da viaggio, proprio da viaggio. Poi Elena da Candelo, provincia di Biella: io prenderei la famosa Route 66 o un lungo percorso sui treni panoramici in mezzo alle montagne. Questi sono i viaggi che non sai dove vai, ma è proprio il viaggio che ti affascina. Chiudiamo con Davide, che invece scrive: andrei verso il sud della Spagna, salirei su uno scooter, bella che sta cosa di prendere lo scooter, il motorino, e percorrerei tutta la costa andalusa di paesino in paesino, fermandovi a mangiare tapas magari su qualche spiaggia. Condivido praticamente tutte queste idee. Ragazzi, invitatemi, organizziamo, facciamo sta follia. Dai, tra poco vi racconto altro. Intanto, The Weeknd, In Your

Olivia Rodrigo con Drop Dead. Visto che si parlava di viaggi, così mi è saltata all'occhio sta notizia un po' strana, ma sì, dai, ve la racconto. Un bisonte ferisce un turista a Yellowstone. Ma questa volta l'animale è stato assolto, per fortuna. Allora, non sapevo che ogni estate il parco di Yellowstone, uno dei luoghi che potenzialmente potrebbe essere veramente affascinante per un viaggio senza meta, direi di sì, deve ricordare ai visitatori una regola fondamentale, cioè gli animali selvatici non sono attrazioni da fotografare a pochi metri. Poi questo pazzo completo, sto turista, è stato caricato da un bisonte dopo essersi avvicinato troppo. Avete presente cosa sono i bisonti americani? Quelli che si vedono, che ne so, nei film del Far West, quelle bestie enormi, che in realtà sono dei buoni, cioè non è che siano cattivi o aggressivi, però se ci vai troppo vicino è chiaro che scatta quell'istinto della difesa, quindi bisogna stare attenti. Insomma, ve la racconto in breve. I ranger ricordano

0: No, vabbè, c'è chi non ha capito la citazione. Devo mettere i sottotitoli. Era Bubu. L'orso Yogi che viveva nel parco di Yellowstone insieme al suo amico Bubu. Non l'avete capita ancora? Vabbè, è un cartone animato di 40 anni fa, forse anche 50. Giusto per ricordarvi che a proposito di cose vecchie, tra virgolette, ma che ci piacciono ancora un sacco, sta per arrivare la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario.

necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

I Simply Red con Stars, la grande canzone dal 1991 su Radio Number One, con un paio di curiosità. E quando immaginiamo la composizione di un pezzo del genere, la realizzazione, immaginiamo, che ne so, uno studio di registrazione pazzesco a Los Angeles con i più grandi ingegneri del suono, oppure uno di quegli studi di registrazione a Londra, affascinanti, con una storia incredibile. No, dove hanno inciso i Simply Red Stars? A Venezia, insomma, vicino a Venezia, eh? Eh sì, al Condulmer Studios di Zerman di Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Dopo un tentativo andato male a Parigi, Achnal voleva un ambiente più rilassante e quindi hanno trovato questo studio di registrazione esattamente a Mogliano Veneto, in una zona di campagna dove un po' quel relax della campagna, un po' la cucina veneta hanno fatto sì che, insomma, sia uscita una grande canzone, un successo che continuiamo ad ascoltare, che non avremmo mai immaginato fosse stato inciso qua, praticamente a due passi da noi.

0: Something I wanna talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Prima di salutarci, vi spoilerò un po' che la prossima settimana, oltre a One Match, quindi oltre all'appuntamento dalle 13 alle 14 insieme ad Andrea Brunferrari per la nostra lotta quotidiana, per la nostra discussione, per la nostra chiacchierata, accompagnerò il buon Stefano Federici in esterna, cioè, o meglio, io rimango qua in studio, però ci palleggeremo la linea, visto che lui se ne va in un bel parco acquatico, e quindi starò con voi anche nel pomeriggio di Radio Number One fino alle 17. Ho fatto un piccolo spoilerino, poi se siete curiosi, a partire proprio dai prossimi giorni rimanete incollati alla radio, perché inizia a sentirsi l'estate, con tanto di risacca, di onde che arrivano dalla piscina per lui, per me dallo studio, ma questo è un altro discorso. Dai, tra poco ci salutiamo, statemi lì.

0: radio number one.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: capolinea si scende, è proprio tutto per quel che ci riguarda, quindi grazie per aver passato le ultime 3 ore in mia compagnia. Da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, una buona domenica notte e soprattutto un buon inizio di settimana. Come detto, ci sentiamo domani a partire dalle 13 con One Match, e adesso rimanete qui perché c'è una musica bellissima, quella della Number One Nights. A domani, buonanotte, ciao.
1: The Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One, 2 minuti alle 21. Se hai uno smart speaker,
7: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
9: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
10: Restate con noi

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
2: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
1: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
2: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
1: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
2: Ah, come, io rimango in studio?
1: Sì.
2: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
1: Ma ti porto con me, ti porto con me.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
4: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
1: Brava Giovanna, brava!
0: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
2: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
0: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
3: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
4: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.